0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sai che io la notte non dormo e ho voluto chiamarti per sapere di te. Non ti sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

eravamo più giovani e la vita era leggera. Facevo tanti chilometri

studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: 0337. Io resto un cielo.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Take it to the first level.

comecei a ver. Da quanto tempo sei lì, così?

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Usciamo entrambi.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Chissà che cosa c'è dopo per noi, forse un Dio dallo sguardo ribelle,

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

sleep. People won't get it. Dab, totally.

0: Totally. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: È l'alba di un nuovo giorno, il sole alto ormai. Mi guardo con tristezza, tanto tu non ci sei. Io mi trascino a scuola, ma la seconda ora

0: Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale, per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, Roma. Rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole e per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che inventa la classifica mondiale a lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Azzurra come la felicità, la vita mia va come una vela, ed ogni giorno è una fetta, si sa.

0: Sì.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
2: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Hey kids, don't try this at home.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. Due episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di un anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6-6-4-6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mentre i bambini fanno c'è un cagnolino.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
2: L'appetito vien mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il mancio avverte.
3: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
2: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano, davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
3: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
2: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su quattro gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima del girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i play-off. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga più 84 sul compagno di Mercedes Russell fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, seconda Motegi con l'Aprilia che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Cinderella cut it up one time.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatisi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati: le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio: quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera Bologna, la Turchia battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: contatto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
3: Sono Carla Deiseroth, Peter Higgman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
1: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al Centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.

0: interpretato da Sean Connery, ha conquistato subito il pubblico, grazie ad azione e missioni spettacolari. Da allora la saga è diventata una delle più longeve e amate del cinema mondiale. Nati oggi, 1922, nasce Ciccio Ingrassia, uno dei grandi protagonisti della comicità italiana. In coppia con Franco Franchi, ha regalato al pubblico film e spettacoli indimenticabili, diventando un simbolo della commedia popolare. Con il suo talento e la sua espressività, ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema italiano. 1975. Nasce Kate Winslet, una delle attrici più apprezzate del cinema contemporaneo. Indimenticabile protagonista di Titanic, ha ricevuto numerosi riconoscimenti grazie alle sue intense interpretazioni. Curiosità del giorno. Lo sai perché fare il bagno nei fiumi o nei laghi può essere pericoloso? Le acque dolci possono nascondere correnti improvvise, fondali irregolari, ostacoli sommersi e variazioni di temperatura, che possono mettere in difficoltà anche i nuotatori esperti. Inoltre, alcuni laghi e fiumi possono ospitare microrganismi o condizioni ambientali non sempre visibili a occhio nudo. Per questo è importante scegliere sempre zone autorizzate e prestare attenzione ai segnali di pericolo. Pillola di buon umore. Il fallimento è il condimento che dà al successo il suo sapore. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Da ora in onda, Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua amici, ci siamo anche quest'oggi. Buongiorno a tutti da Marco
4: e Angela.
3: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Naturalmente una canzone per ogni decennio, quindi anche quest'oggi sei brani che ci riportano indietro nel tempo a molto molto molto lontano. Magari per alcuni di voi un periodo che non si era nemmeno nati. Va bene, detto questo, comunque partiamo con la prima canzone.
4: Esatto Marco, partiamo da una canzone scritta da Battisti e Mogol nel 1967 e che ha consacrato Lucio Battisti come grande compositore per le innovazioni apportate al mondo della musica. Questo motivo è stato poi eseguito da diversi gruppi. Oggi lo ascoltiamo nella versione degli Equipe 84, a voi, 29 settembre.

0: Giornale radio. Ieri, 29 settembre,
1: guardavo
0: in occasione
1: il mondo che girava intorno a me.
0: In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre

0: Abbiamo appena ascoltato 29 settembre degli Equipe 84, canzone che è rimasta in classifica per 5 settimane nel 1967. E adesso ragazzi ci spostiamo di un decennio passando il microfono a Marco.
1: Una canzone è quella che abbiamo ascoltato in apertura di Italia in Sette Note, che ci ha raccontato di un bel paio di corna fatte e rifatte e non dette alla fine della fiera. Vabbè, passiamo invece alla fine degli anni 70, quando questa formazione, nata da 4 anni, inanellava un bel successo con un brano che io personalmente ritengo semplicemente meraviglioso. Il titolo è davvero inaspettato, c'è tutto un mondo intorno, con una Antonella Ruggiero giovane come i suoi compagni di band. Tra l'altro questa canzone è cantata in coppia o in accoppiata con quello che si è sempre fatto chiamare come il bimbo, per il viso da bambino che ha sempre avuto. C'è tutto un mondo intorno, Mattia Bazar, 1979.

0: Le immense doti canore di Antonella Ruggiero, sebbene giovane, si sentivano già in questa canzone. Mamma mia, che vocalità che aveva e che ha questa cantante. Beh, vabbè, sono passati 80, 20, una ventina d'anni abbondanti, quindi insomma sono cambiate tante cose. Va bene, dagli anni 70 agli anni 80 il passo è molto breve.
1: Bene, bene, bene, ora ci troviamo nel 1986, quando al Festival di Sanremo di quell'anno si presenta nella sezione Nuove Proposte una nuova formazione che si guadagna il quinto posto in classifica con questo grintoso pezzo, Ipnotica, i Meccano.

0: Un bel pezzo carico, ragazzi, loro erano in Meccano. E ora ci spostiamo di un decennio.
1: Ecco, una curiosità legata ai Meccano, di questo motivo ne stamparono anche una versione in inglese che andò fortissimo nelle discoteche di tutto il nord Europa. Ma adesso passiamo al 1997. Con questa canzone Spagna partecipò ad un festival bar. Pensare che 10-11 anni prima vi aveva partecipato con Easy Lady e Call Me. In questo caso la ritroviamo con la più italiana e italianista indivisibile.

0: una Ivana Spagna in carriera double face negli anni 80, dall'86 poi, con i suoi successi dance decisamente grintosa e frizzante, invece nella versione pop italiano molto più morbida, molto più romantica, eccetera eccetera. Quale sia la natura di questa cantante di Valleggio sul Mincio, veneta quindi, provincia di Verona, noi non lo sappiamo precisamente. Bene ragazzi, prosegue l'appuntamento con Italia in 7 note, la musica italiana attraverso 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri, una per ogni decennio, dagli anni 90 passiamo agli anni 2000.
1: Esatto, infatti entriamo nel terzo millennio e ci apprestiamo a gustare un brano di un grande cantante che tra le metà degli anni 80 a qualche anno fa ci ha regalato numerose canzoni di successo. Oggi lo ascoltiamo con Sabbie e Nuvole, Mango.

0: Bellissima era la sua voce, ragazzi. Questo era Mango con Sabbia e Nuvole. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri e andiamo da Marco.
1: L'ultimo singolo di questa nostra puntata di Italia in sette note. Siamo stati in compagnia della melodiosissima voce di Pino Mango, abbinata ad un brano comunque non proprio morbido, perché insomma bello grintoso, ma l'ultimo, ragazzi, è ancora più grintoso. Anche perché lui ci ha regalato tanti pezzi grintosissimi, ogni tanto intermezzati da motivi molto morbidi. Questo è decisamente carico, carico, carico, carico. Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Band.

0: Abbiamo iniziato con un pezzo morbido morbido, qual è stato 29 settembre, e chiudiamo invece con un pezzo decisamente carico e grintoso, qual è questo di Jovanotti. E anche quest'oggi, ragazzi, il tempo a disposizione di Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, è terminato. Quindi?
1: Bene, allora Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!
0: Noi siamo qua, vi attendiamo, eh! Ciao!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
6: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te.

0: Vacanze finite, torna la normal version di Nuovi Solchi con le novità della settimana. Ciao a tutti, sono Fabio e oggi ho selezionato per voi e con voi le novità uscite venerdì 25 settembre. Vi anticipo subito che ascolteremo diversi brani di artisti italiani, in quanto sono state tante le uscite nostrane, tra cui anche un paio di ritorni, un brano tra virgolette commovente. E partiamo proprio da questo. Sinceramente la prima volta che l'ho sentito mi ha messo, per così dire, i brividi, ma testo a parte per quello che c'è dietro, per le parole dell'autore che lui ha detto. Non aggiungo altro, ma vi lascio con Gino Paoli e il suo ultimo inedito, Quando ti rivedrò, suonato con i fiati di Paolo Freso.
1: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Al microfono con voi, Fabio DJ.

0: Sarà la decima volta che la sento, ma credetemi, mi fa venire dei brividi. Gino Paoli, scomparso il 24 marzo di quest'anno. Questa canzone avrebbe voluto cantarla con Ornella Vanoni, ma come disse lui stesso, lei ebbe la pessima idea di andarsene appena prima di registrarla. La data di uscita non è stata casuale, ma è stata pubblicata nella notte tra i compleanni dei due artisti. La Vanoni, nata il 22 settembre, Gino Paoli il 23. Una canzone che il tempo ha reso ancora più necessaria. Veramente un brano struggente. E ora una cantante che torna a distanza da 3 anni dall'ultimo suo progetto discografico. Torna Margherita Vicario e lo fa con un tema davvero delicato. Ascoltatela con Ho chiesto aiuto.
1: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche

0: ci si muore, non ci si arrende.
1: Il tema di questo brano è decisamente forte, quello di riconoscere un dolore che per molto tempo non si è riuscito a definire, ed è arrivato il momento in cui chiedere aiuto diventa proprio quella che è la possibilità concreta. Ho chiesto aiuto nasce da una condizione di malessere difficile anche da mettere a fuoco, e nel brano si sovrappongono ricordi, pensieri difficili da contenere soprattutto, ed una sensibilità che porta ad assorbire anche il dolore degli altri. Che dire, una canzone veramente intensa per Margherita Vicario.
0: Forse il bello, lui resiste. Perché il bello, quello esiste.
1: Decisamente più leggero invece l'altro ritorno. Questa volta, pensate, sono passati 12 anni dall'ultimo suo lavoro. E torna con un nuovo capitolo musicale con Shopping con Alanis. Torna Alberto Fortis.

nel quale di questo nuovo singolo lo spazio urbano assume un ruolo determinante, essendo scelto quello del comune shopping center, luogo simbolo delle abitudini contemporanee, con la frenesia dell'acquisto compulsivo. La curiosità sta nel titolo, ma lo cita anche lui stesso all'interno della canzone. Shopping con Alanis è rappresentata dalla figura di Alanis Morissette, e la presenza della cantautrice canadese all'interno del testo trae proprio origine da un incontro autentico tra i due artisti avvenuto sul fine degli anni 90 a Los Angeles, che dire, un ritorno. Ed ora tenetevi forte, perché dall'Irlanda torna il mito degli U2 con un brano che è una metafora ambivalente che oscilla tra dimensione spirituale ma anche, che dire, violenza. Il titolo Silenzio.

secondo stato dell'album Carnaval Deluxe, uscito 9 anni dopo il precedente. Silenzio è in pratica quella che è l'essenza degli U2, chitarra e tensione melodica, e quella solennità emotiva che la band sa ancora maneggiare, ma veramente alla grande. Un ritorno riconoscibile, ma tutt'altro che stanco, capace di riattivare un animo sonoro. Possiamo definire mai opaco, quindi un disco inequivocabile.

0: alza il volume. Nuovi solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
1: E dal prossimo brano, onestamente, mi aspettavo qualche cosa in più. Sono due generazioni che si incontrano e che cercano un punto d'incontro proprio. Ascoltate Spiritualité del duo Biagio Antonacci con Saif.

È vero che Biagio Antonacci e Soif trovano una buona convivenza sonora, ma la scrittura rimane così convenzionale e l'incrocio produce quella che è più curiosità che sorpresa. Per questo possiamo definire questo pezzo come ibrido. Era una cantante relativamente giovane, sicuramente bella, americana, sempre sul pezzo, così come si può dire. Ed anche con questo brano non delude, con Patience Zero, lei è la splendida Taylor Swift.

ed in questo brano te lo shift, devi un po' da quello che è il suo solito pop, con un'apertura davvero inaspettata di cornamuse, poi affidata ad un pianoforte e un synth dal passo cupo. Ecco, per quanto riguarda il testo, diciamo che è un po' un qualcosa di forte, perché la canzone è strutturata come se fosse così una telefonata a senso unico, in cui l'artista mette in guardia un'altra donna da quella che è la manipolazione di un ex partner tossico. Che dire, una canzone ma anche un monito. Ed il prossimo brano è per così dire una sorta di genialata, in quanto John Legend si fa guidare dal mito di Pharrell Williams in una dimensione che in effetti non è la sua, e ne esce qualcosa di veramente interessante dal titolo Firefiles.

In questa canzone, come già accennato, John Legend lascia quella che è la sua comfort zone, fatta prevalentemente di pianoforte, e permette a Pharrell Williams di spostare il baricentro verso il funk, verso il soul contemporaneo. E quello che ne esce, spero che lo abbiate apprezzato anche voi, ha groove, ha eleganza ed una struttura e una scrittura, scusate, che trasforma la memoria e la luce senza appesantirla. Che dire, un brano luminoso? Ed un altro tema forte, con un testo ispirato ad una storia vera, con sonorità pop rock, ispirate proprio anche agli anni 90, è quello trattato da Francesca Michelin con La mia ragazza.

0: È un pezzo che unisce una storia queer, sorellanza, autodeterminazione e si sviluppa a partire da una vicenda storica reale di Katrina Alderhofer, che è la prima donna ad essere stata processata e anche giustiziata tramite negamento, pensate un po' voi, nel 1477 a causa delle sue relazioni con altre donne. È un testo pesante, di spessore, peccato che la critica però dice che fa fatica a trasformarlo in qualcosa di incisivo, rendendola così di fatto anche un'incompiuta. E con Francesca Michelin si conclude questo nostro viaggio tra le novità uscite venerdì 25 settembre. Tra le altre vi segnalo Anna Castiglia, Remy Wolf, Mischeta con Crookes, San Giovanni, Sfera e Basta, i Queen of the Stone Age ed il ritorno di Siria insieme a Fiore di Cadillac. Non mi resta che ringraziarvi, salutarvi, dandovi appuntamento tra 7 giorni. Naturalmente buon proseguimento di programmi su questa emittente. Un grande ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Va in onda tra qualche istante.
5: Time Machine con UDJ.
6: Trasmettiamo UDJ.
7: Senti come fa la Time Machine oggi. Ciao a tutti, benvenuti, sono UDJ e ve l'ho già detto, questa la conoscete benissimo, è la Time Machine, la trasmissione che vi porta a spasso per la musica nei secoli, nei decenni e nei generi musicali. Oggi, per cercare di fare una puntata veramente speciale, ho fatto un po' di ricerca. Sono andato a cercare quelli che sono i brani che sono stati per più settimane alla numero 1 dal 1991 al 2004 nella DJ Parade. Qualcuno potrebbe dire, perché la DJ Parade? Perché credo che sia stata negli anni la trasmissione di riferimento per chi ascoltava e per chi ballava la musica dance. Anzi, forse dire trasmissione di riferimento è un po' troppo poco. Penso che si possa dire che era una vera e propria istituzione per la musica dance. Partiamo con il brano che per più settimane in assoluto è stato primo nella DJ Parade. 12 settimane, anno 1995. Lui è Robert Miles e questa canzone si chiama Children.

In effetti è veramente un bel pezzo, anche Come Into My Life, che si usa un pochino meno della sua sorella Freed From Desire, che sta spopolando ormai da 6-7 anni. Ma noi andiamo avanti con un brano del 1999, anche questo è stato per 5 settimane al numero 1. Lui si chiama Gigi D'Agostino e la canzone è Another Way.

ascoltato un milione di volte anche solo sulla Time Machine, dove l'abbiamo veramente messo tantissimo perché vi piace tanto, lo chiedete tanto, mi scrivete spesso per chiedere di far suonare questo brano nella Time Machine. Il brano è del 1992, è stato per 6 settimane alla posizione numero 1 della classifica. È senza dubbio il più grande successo di questo duo tedesco che si chiama Snap, sebbene voi forse non sapete che non doveva neanche diventare un singolo. Al suo posto doveva uscire la sconosciuta Color of Love, non so se ve la ricordate, se l'avete ascoltata. Invece è uscito questo brano che è diventato un successo incredibile, che si chiama Rhythm is a Dancer.

Più settimane al numero uno rispetto a Rhythm is a Dancer, e io vi dico la verità, non l'avrei mai detto. È un brano del 1996 di un progetto dance, Eurodance italiano. Non è stato solo un successo dance, perché è stato per molte settimane al numero due della classifica dei singoli in Italia, rimanendo comunque per moltissime settimane nell'intorno delle prime posizioni. Loro sono i Blackwood e questa canzone si chiama Ride on the Rhythm.

Il prossimo brano è un brano un pochino più recente, perché andiamo nel 2002 con una canzone di un DJ e producer italiano che è stata per 5 settimane al numero 1. Lui è proprio Gianni Coletti e questa canzone, che abbiamo ballato tutti tantissimo, si chiama Gimme Fantasy.

Brano questa volta del 2002, è stato per 6 settimane al numero 1, lo abbiamo ascoltato anche di recente nella Time Machine. Lui è Gabry Ponte e questa canzone si chiama Jordi.

e la prossima è una chicca, è veramente una chicca. 1996 per 6 settimane al numero 1. Loro sono un progetto franco-italiano che si chiama PPE e questa canzone bellissima è 7 Days and 1 Week.

E questo invece lo sapete che è uno dei pezzi che preferisco in assoluto, che uso tantissimo, che metto spessissimo nella Time Machine. Siamo nel 2000. Questa canzone è stata per 7 settimane al numero 1. Qui si incontrano due miti della musica

Avete già riconosciuto la canzone che sta arrivando nel sottofondo? Siamo nel 1993, 6 settimane al numero 1, i Two Unlimited con No Limit.

8 settimane al numero 1, siamo nel 1995, questo è un gruppo elettronico britannico. La versione di questa canzone che ascoltiamo era il lato B di un altro brano. È diventata famosissima quando Danny Boyle scelse di utilizzarla nel 1996 nel finale di Trainspotting, definendola addirittura il battito cardiaco del film. Venne quindi ripubblicata come singolo e diventò un successo incredibile che tutti conosciamo. Loro sono gli Underwood.

E come faccio ad ammettere che io questo brano non lo suono mai e addirittura me l'ero dimenticato, e quando sono andato a fare tutto questo incrocio di settimane di classifiche l'ho cercato e l'ho ascoltato diverse volte prima di capire di che cosa si stava parlando. Magari adesso mi direte che capita anche a voi quando lo sentite. Qui siamo nel 1992, questa canzone è stata per 5 settimane al numero 1 della classifica. Lui è Felix e questa canzone si chiama Don't You Want Me.

prossimo brano lo presento quasi sempre così, è una delle canzoni dance più famose in assoluto al mondo. Siamo nel 1998, rimase solo per 5 settimane al numero 1 della classifica. Loro sono gli Eiffel 65 e questa canzone si chiama Blue.

arriva un altro brano meraviglioso del 1994. Questo è rimasto primo in classifica per 5 settimane. Loro sono i La Bouche con Sweet.

Comunque anche la puntata di oggi di Time Machine è finita. Oggi abbiamo fatto un viaggio nella classifica dance degli anni dal 91 al 2004. Per essere precisi, sono andato a spulciare la classifica della DJ Parade, perché non è stato facile trovare altre classifiche, ma ritengo che la DJ Parade sia assolutamente più che autorevole e possiamo permetterci di dire che è stato un riferimento per tutti. Quindi questa classifica dovrebbe essere assolutamente la più affidabile. Abbiamo preso tutti i brani che sono rimasti i primi per più settimane in quegli anni, perché ogni settimana la Time Machine fa un viaggio diverso e oggi volevo ispirarmi a qualcosa di un po' particolare e quindi ho fatto questo pensiero. Vi ricordo che se avete voglia di darmi un consiglio o un'idea per un viaggio della Time Machine potete scrivermi cercandomi su Instagram, Facebook, Mixcloud o TikTok. Basta cercare YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Mandatemi un messaggio e sicuramente farò qualcosa per accontentarvi. La puntata di oggi è finita, io vi saluto, ci vediamo, anzi ci ascoltiamo prestissimo, ciao!

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Va ora in onda Flipper. Un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mar.

Ma che fine ha fatto Massimo Di Cataldo? Negli anni 90 ha praticamente spaccato tutto. Lui e Grignani si erano divisi un po' le teenager di quel tempo. Lo abbiamo ritrovati oggi con questo pezzo estremamente triste, malinconico, eccetera, eccetera. Va bene, ragazzi. Intanto vediamo di darci una mossa con un pezzo dance degli anni 90. Mamma mia, che pezzone, ragazzi. Se non ci si scuote con questo, c'è poco.

i pezzi del Gianfranco Bortolotti e della Media Records. Move It Up, Cappella, per dare una scossa a tutti quanti noi e tutti quanti voi che siete sintonizzati con Flipper del Marco Mari. Allora, diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti del nostro appuntamento di oggi. Gli argomenti curiosi del nostro appuntamento di oggi. Ce n'è davvero per tutti i gusti, perché vi parleremo di una macelleria che in Santa Lucia di Piave sta per chiudere e i clienti hanno dato una grande attestazione di affetto e di stima per colui che l'ha chiusa pochi giorni fa. E poi c'è dell'altro. C'è un lago sotterraneo in Veneto, ci sono delle formiche in Germania e un bodybuilder di 90 anni.

Ma che grande pezzo questo di Denaro, Cat the Fox, 1986, ragazzi, 85-86. Allora, la prima curiosità ci porta a Santa Lucia di Piave, siamo nel Veneto, dove il 26 settembre scorso è stato l'ultimo giorno di attività della macelleria da Tiziano. Tiziano Bortolamini è stato colui che per 8 anni ha gestito una macelleria di quartiere, e l'ultimo giorno i suoi clienti gli hanno riempito la vetrina di bigliettini di attestazione di stima. Sicuramente una grande soddisfazione per Tiziano, che dopo 8 anni ha chiuso per andare in pensione la sua attività. E questo è dovuto al fatto che, insomma, quando i clienti ti danno l'attestazione di stima è perché tu fornisci loro grande qualità. Comunque non è stata la prima esperienza, perché il signor Bortolamin, insieme alla moglie, per 15 anni prima di questa attività aveva gestito un altro negozio di macellerie alimentari a Valdobbiadene, in provincia di Padova. Peccato, l'unico rammarico è che non ha trovato nessuno che volesse praticamente subentrare nella sua attività. Vabbè, tanto si gode il meritato riposo. Davvero bravo e complimenti a Tiziano Bortolamin.

l'avete riconosciuta, è una giovanissima Gianna Nannini con un pezzo degli anni 70, se non ricordo male del 1978. Si intitola California, semplicemente così, quando l'America era praticamente la rappresentazione della libertà per tantissimi di noi, per tantissimi di quel tempo.

Così abbiamo accontentato anche gli amanti della musica roccheggiante degli anni 70 insieme ad una giovanissima Gianna Nannini. E intanto ragazzi, siamo entrati anche nel mese di ottobre, ma ci pensate che tra 2 mesi e mezzo sarà Natale? Qualcuno dice, no mamma mia, arriva Natale, però io so che c'è un sacco di gente che invece non vede l'ora di mettere gli addobbi e di vedere le lucine in giro. Intanto ragazzi, restiamo negli anni 70, ora ci concediamo un pezzo della disco degli anni 70. Can You Feel the Force, un masterpiece di quel periodo. Non me ne vogliano gli amanti dei Bee Gees e di John Travolta o altro, né? Però insomma, anche questo è uno di quei pezzoni. Can You Feel the Force? Sentite che intro, mamma mia.

Un pizzico di musica italiana dopo essersi ascoltati Can You Feel the Force? Tra poco, ragazzi, vi parleremo di un super lago sotterraneo in Veneto. Intanto ci diamo un'altra bella scossa, perché altrimenti ci ammorbidiamo e questo non va bene.

0: perché mi avevi detto che eri andato in Versilia mentre invece sei andato a fare i selfie dietro casa mia? Ma dai, I don't want you to.
1: Ragazzi, abbiamo scoperto, perlomeno non sono stato io, è stata un'equipe che lavora per un progetto europeo, ha scoperto tra Cavarzere, siamo in provincia di Venezia, e Chioggia, un lago, pensate, grande quanto il lago di Garda. Si tratta di un lago sotterraneo che è protetto sotto una coltre molto spessa di caratteristiche argillose, e quando c'è molta siccità e il mare praticamente entra nella costa, assolutamente non soffre l'influenza dell'acqua marina. 30.000 ettari, la dimensione di questo lago sotterraneo.

Ora che hai inserito la moneta, gioca col flipper musicale di Marco Mari.

il tempo, ragazzi, vola via velocissimo, ormai a nostra disposizione non abbiamo che un quarto d'ora di tempo per regalarvi buona musica e anche qualche altra notizia curiosa. Tra poco vi parleremo di un signore che in Giappone a 90 anni è campione di bodybuilding. Si tratta di Toshizuke Kanagawa, tra poco vi raccontiamo un po' di lui.

è arrivato il momento di raccontarvi la storia davvero incredibile di Toshizuke Kanagawa. Chi è questo signore? Pensate, classe 1936, è sopravvissuto alla bomba di Hiroshima, città nella quale abita e nella quale ha una palestra. All'età di 24 anni ha dovuto riconvertirsi a seguito di un infortunio mentre stava praticando nuoto agonistico, quindi ha pensato bene di dedicarsi al bodybuilding. Ha sfidato personaggi calibratissimi come Arnold Schwarzenegger e Lou Ferrigno, tanto per dirne due a caso, quindi facendo gare in tutto il mondo per Mister Olympia. E all'età di 90 anni ha festeggiato il suo compleanno vincendo l'ennesima gara di bodybuilding. Voi pensate che sia un vecchietto, ma quale? Ha un fisico abbronzato, scolpito, in gran forma. E tra l'altro, qual è il segreto della sua fortuna, della sua longevità, del suo benessere? Allenarsi tutti i giorni, 2 ore in palestra, mangiare vegetariano, non vegano, mangiare vegetariano, tante proteine. Ragazzi, che volete di più? Lui ha detto che vuole praticare bodybuilding fino alla fine dei suoi giorni, anche perché è in ottima salute e non ha agli esami perfetti. Adesso vi lascio con Killing Me Softly per i prossimi 3 minuti. Mi sono dilungato anche troppo. Bravo Toshizuke, da seguire.

Ci voleva una canzone allegra come questa del Tullio De Piscopo Già Sta, con la quale prese parte ad un festival di Sanremo dei primi anni 90. Allora ragazzi, l'ultima notizia ve la devo, perché non sempre il crimine paga. Siamo a Parigi, dove tre ragazzi tra i 19 e i 20 anni qualche sera fa hanno pensato di rubare un Audi da 80.000 euro. Peccato che non sapevano che il proprietario avesse un sistema d'allarme satellitare che, attraverso un'applicazione sul cellulare, gli permettesse di vedere dove stava andando la sua vettura. Così l'uomo ha chiamato la polizia, ha raccontato cosa stava succedendo e, praticamente seguendo sul cellulare la traiettoria del veicolo, ha praticamente indicato alla polizia di seguirli. E ad un certo punto, quando l'Audi con i tre ladri a bordo stava per prendere il casello autostradale, gli ha spento il motore, così loro sono rimasti praticamente con l'auto ferma. La polizia è intervenuta, li ha presi, li ha arrestati, e pace e bene. E adesso andiamo con l'ultima di oggi. Lui si chiama Ricky Maltese, nel 1986 ci ha fatto ballare parecchio, dico ci perché c'ero, e vi facevo ballare con questa canzone, Old Night, produzione made in Italy by Time Records di Verona. Ma quante belle canzoni che questa etichetta ha fatto in quegli anni.

0: E con All The Night di Ricky Maltese, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist. Io, Marco Mari, vi saluto tutti quanti e vi aspetto alla prossima di Flipper. Ciao!
1: Game over.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire.
6: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.

Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
1: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale Jax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

I grandi successi dell'estate continuano a suonare anche in questo autunno all'interno della Italian Chart. Al numero 16, Noemi. Stare con

0: Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samurai J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.
1: Quanto è piccola.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Restate con noi, la Italian Chart torna tra pochissimo con le prime 10 posizioni. Italian
1: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.

settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana. Sono Massimo Esposito e all'interno della classifica anche oggi tantissime novità e tanti movimenti. Al numero 20 risale Jax con la sua Vita, Morte, Miracoli. Moriremo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: La dolcissima Gianna Nannini con Meraviglioso Errore all'interno della Italian Chart. Ancora buon ascolto sulla vostra radio preferita, sono Massimo Esposito al microfono e insieme stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 è stabile Anna, mentre alla posizione numero 17 scendono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Anche questa settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito. Al numero 15 scende Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: I grandi successi dell'estate 2026 continuano ancora oggi a suonare all'interno della Italian Chart, come Samurai J con Flamenco Paranoia al numero 14, mentre al numero 13 scendono Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. E attenzione, perché alla posizione numero 12 salgono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita.
1: Quanto è piccola.

0: Restate con noi, la Italian Chart torna tra pochissimo con le prime 10 posizioni. Italian Chart.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
7: Ciao a tutti i nostri amici ascoltatori. Ciao.
8: Eccoci,
7: Teo.
8: Ma ciao Stella, ciao. E ciao a tutti voi che ci seguite sempre.
7: Bravissimo.
8: Così numerosissimi. Allora?
7: Ma allora, siamo in una nuovissima, super nuovissima puntata. La
8: è
7: nostra
8: vero.
7: Seconda puntata.
8: La seconda puntata
7: siamo
8: di stagione.
7: Siamo alla number two.
8: Due. Two is della, man you della, can one, come
7: esatto,
8: diceva
7: bravissimo,
8: la
7: bravissimo. E vi porteremo nel nostro mondo, il mondo di Così è cos'ha.
8: Il mondo di Così è cos'ha. Ma io non darei altri, cioè,
7: no.
8: Se no
7: no,
8: la gente se ne va.
7: C'è solo
8: invece
7: una cosa da dire. Sigla!
8: Vai!
9: Alza il volume! Ci siamo!

0: Così è Cosa Radio Show, è qui con voi oggi con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Va che t'ho visto.
1: Grande sigla però, eh.
0: Sì, molto.
1: Bella.
0: Molto, molto. Infatti io, va che t'ho visto.
1: Cosa mi hai visto fare?
0: Ti ho visto canticchiare.
1: È vero, sì. Beh,
0: ma tu lo fai solo quando non ci sono gli altri.
1: È vero?
0: Perché tu canticchi solo quando non ci sono, quando non c'è nessuno che ti ascolta.
1: Sono un po' timidino, dai.
0: Sei timido?
1: Un pochino, dai.
0: Ma dici che è per quello che non canti quando ci sono gli altri, che sei timido?
1: Beh, sono timido e poi sono cose che magari tengo per me, no? Cioè,
0: ah,
1: che tutti devono...
0: Ah, hai capito,
1: no.
0: Che tutti non devono sapere cosa
1: certo.
0: fai, cosa dici.
1: Tu fai tutto davanti a tutti, non
0: no,
1: lo so.
0: No, in effetti no.
1: Vedi.
0: Però era giusto per dirvi che questo è l'argomento della giornata.
1: Oggi parleremo esattamente di questo, cioè delle cose che cambiate, cioè le cose di cui cambiate il modo di fare se siete da soli
0: oppure
1: o con gli altri
0: in compagnia.
1: Andiamo col primo brano di puntata, Another featuring Ultra, Talk to You.

0: Così è cosa Radio Show, ai microfoni il mio medesimo Teo, la nostra superstella. Abbiamo partiti.
1: Un'altra delle cose che facciamo diversamente quando ci sono gli altri è parlare diversamente.
0: Allora volevo subito scusarmi con chi mi ha tirato le orecchie, perché ho detto Another featuring Ultra e invece alcuni lo pronunciano Anotr
1: fa sempre parte di quei nomi che noi non riusciremo mai a capire.
0: Fateli più facili, no? Esatto. Chiamatevi Giuseppe Maria.
1: E Maria.
0: Non lo so io.
1: Giuseppe Maria.
0: Ecco. Allora, dai, Stella, dai, buttiamoci in questo.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di quali sono le cose che facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri rispetto a quando siamo soli. Perché in effetti ce ne sono tantissime. Per esempio, una delle cose che mi viene più così è parliamo in modo diverso.
0: È vero.
1: Per esempio, da soli, no? Vi capita mai, se siete in macchina, di tirare giù delle saracche incredibili?
0: Voglia.
1: E poi dopo, quando scendete dalla macchina, buongiorno, le volevo dire che
0: oggi la giornata è
1: il cielo è terso e siamo molto... Invece, due minuti prima sembravate gli scaricatori di porto numero uno.
0: C'è un'altra roba che di solito con gli altri facciamo in un modo e quando siamo da soli in un altro, cioè è ridere.
1: No, vero.
0: A volte con gli altri facciamo delle risate magari finte, no? Cioè,
1: sganasciate,
0: mentre quando siamo da soli magari quella roba non ci fa neanche ridere. Esatto,
1: del tipo
0: così. E me ne viene in mente un'altra, ad esempio.
1: Quale? Sentiamo.
0: Fare la popò.
1: Ah.
0: Fare la popò, insomma.
1: Allora, parti dal presupposto che io a prescindere non la faccio con nessuno.
0: È una roba
1: mia e rimane mia a prescindere da come. Non è che cambio il modo di farla quando c'è qualcun altro.
0: Infatti,
1: non la faccio proprio.
0: È così, infatti. No, beh, però ci sono delle persone, magari dei conviventi o altro, che non hanno problemi a fare i propri bisogni con le porte aperte.
1: Mamma mia.
0: Invece io no, devo chiudermi dentro a chiave anche se. Non ce la posso fare.
1: Tra l'altro. Adesso vi racconto un aneddoto. Quando avevo un fidanzato
0: sì,
1: che addirittura le prime volte che siamo usciti insieme
0: sì,
1: mi faceva mettere le cuffie con la musica.
0: Tipo, guarda, sto andando a fare la popò.
1: Metti le cuffie, perché aveva paura che io da fuori sentissi dei rumori che lui non voleva che io sentissi.
0: Ci sta anche questo.
1: È vero.
0: Ma poi le ha liberalizzate o ancora?
1: Almeno mi è consentito non usare più le cuffie.
0: Okay,
1: posso stare anche nella stessa stanza.
0: Va bene.
1: Una volta andavo in balcone.
0: Addirittura.
1: C'è gente che va in balcone a fumare e c'è gente che va in balcone per permettere ai partner di fare la popò.
0: Bellissimo, dai, questo è un gesto d'amore.
1: Molto, sì, ovviamente.
0: Allora ritorniamo tra voi tra pochissimo. L'argomento l'avete capito: cosa facciamo di diverso mentre siamo con gli altri.

0: Così cos'ha Radio Show, siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra super fantastica Stella, e come dicevamo poco fa stiamo parlando delle cose che, se fatte in presenza di altri, le facciamo in un modo, e se siamo da soli le facciamo in un altro. A me viene in mente un'altra cosa. Non so, avete mai provato a cucinare con in fianco vostra madre?
1: No, ma è vero, mamma mia.
0: Che ogni cosa...
1: No,
0: cioè, allora tu magari sei abituato a fare il sugo in un determinato modo, e arriva, no, va così, bisogna usare così. No, ma il sale va messo prima. No, ma questo, capito?
1: Sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: quello noi tendiamo a modificare la nostra operatività, chiamiamola così, quando siamo in presenza di qualcun altro.
1: Ma a me viene anche in mente un'altra roba. Cambiamo il nostro modo di vestirci o di presentarci.
0: È vero,
1: per
0: è
1: esempio,
0: vero.
1: Quando siamo a casa da soli,
0: Chattissimi,
1: hai capito? Cioè, panca bestia,
0: esatto.
1: che se ti vedono non ti riconoscono
0: con
1: neanche
0: le ciabatte pelose.
1: Con le ciabatte pelose, il pigiama, quello scrauso, che però è comodo, comodissimo.
0: Sì, che c'hai. Poi, dalla terza media, tipo.
1: Che hai tipo dalla terza media, i capelli tutti sfatti, senza trucco. Poi una sera stai col tuo fidanzato e improvvisamente tiri fuori il negligé, quello,
0: cioè, proprio,
1: di seta.
0: Sì, sì.
1: No, ma io sto così a casa.
0: Oh, ma io sto,
1: certo,
0: sempre così a casa.
1: Io,
0: quello,
1: sì,
0: con le lettere d'oro ricamate sul,
1: esatto,
0: petto. Quello che mia nonna direbbe è il completo da ospedale.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Esatto, esatto. E poi vediamo cos'altro c'è di particolare. Per esempio, possiamo essere d'accordo, fingere di essere d'accordo su tutto.
0: È vero.
1: Non so, ci sono delle persone. Allora, ci sono. Lì anche di. Secondo me, il discorso qual è? È che poi è da persona a persona. Per esempio, ci sono delle persone che no, invece no, sono bastian contrari. Cioè, il fatto che ci sia qualcuno davanti, solo per presa posizione,
0: è vero.
1: C'è qualcuno davanti, piuttosto dicono una cagata immensa, ma devono essere in disaccordo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E poi ci sono quelli al contrario che invece stanno pensando nella loro testa: ma quanto sei cretino. Eppure dicono: no, ma hai ragione tu,
0: certo,
1: no,
0: certo.
1: 100%. 100%. Gli squali cadono dal cielo. Ma certo, guarda, ne ho visto uno adesso. È incredibile.
0: La psicologia, però, un po' l'ha spiegata questa roba, nel senso,
1: sì,
0: è molto semplicemente dice che davanti agli altri ci comportiamo diversamente perché teniamo conto di come vorremmo essere percepiti, ok? Non tanto di come siamo realmente, ma noi vorremmo che la gente ci percepisce come una persona elegante, piuttosto che educata, o piuttosto che, come dicevi prima, bastian contrario.
1: Sì.
0: E questo è un po' quello che la filosofia della psicologia va a fare, questa interpretazione.
1: Cerchiamo anche di essere più sicuri di noi stessi, perché apparire più sicuri, cioè essere comunque sempre sul pezzo, ci fa apparire anche più sicuri. Quindi è proprio una questione di, come dire, di accettazione del sé.
0: È vero,
1: ok.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
5: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
6: Così e Cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Oggi parliamo di psicologia.
7: Beh,
6: parliamo di

0: Così è Cos'ha Radio Show. Qui siamo io e Stella. Stella e Stella.
1: Se vuoi fare tutto te, dillo, io me ne vado.
0: Sì, infatti, faccio tutto me. No, stavo dicendo che sì. Siamo qua io e Teo.
1: Sì.
0: E proseguiamo col nostro argomento, che è quello di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri.
1: Bello.
0: E una cosa che mi veniva in mente,
1: certo,
0: ma che proprio è palese,
1: certo,
0: sono i social.
1: È
0: noi
1: vero.
0: Sui social mostriamo persone diverse da quello che siamo.
1: Beh,
0: no?
1: è lo scopo del social, secondo me.
0: Ma
1: tirarsela un po' per nulla.
0: Sì, tirarsela un po' per nulla, oppure non so, che sono andata a fare quelle
1: esperienze mega galattiche
0: poi in realtà sono andata a fare foto al gatto della vicina,
1: esatto.
0: Oppure che metto filtri su filtri e sembro 10 anni più giovane, quando in realtà non è così. Insomma, i social sono esattamente l'opposto di quello che noi siamo.
1: È vero. C'è
0: sempre
1: un'altra cosa, mi viene in mente, che riguarda espressamente noi due, è che quando siamo in radio a fare la puntata, a tenere compagnia con Così e Cos'ha, siamo in un modo. Poi entra il capo e sembriamo due persone intelligenti a volte. Non è così.
0: Noi facciamo ridere anche il capo.
1: È vero. Sì.
0: Perché infatti lui si diverte un casino con
1: noi. Però vedi, quando entra il capo, ma anche negli uffici, in qualsiasi altro posto,
0: il clima cambia. È un esempio.
1: Poi magari lui è entrato solo perché doveva andare a farsi i fatti suoi, a prendere un caffè, e tutto cambia, no?
0: Allora, io mi sono accorta di una cosa. Ogni tanto mi capita di andare in bagno e incrociarlo in bagno il capo,
1: ecco.
0: Cambia persino il mio modo di lavarmi le mani.
1: Perché
0: normalmente sono più
1: fiacco,
0: come dire,
1: a zero sbatta.
0: E

0: invece quando arriva lui io... bello.
1: Ecco, forse effettivamente l'ambiente di lavoro è quello in cui più viene rappresentata questa cosa, no? Perché noi abbiamo un determinato tipo di modo di lavorare, quando arriva il superiore, attenzione, tutti sull'attenti.
0: Sì,
1: no?
0: Se tu tieni conto che in molte famiglie la madre è il superiore.
1: È vero. Allora, anche in famiglia.
0: Io avevo un'amica tremenda, ma tremenda, che quando sua madre chiamava e diceva "Sto arrivando".
1: Attenzione.
0: Mamma mia, sai che si metteva a fare le pulizie, metteva tutto a posto, perché sennò sua mamma gli rompeva le scatole.
1: Beh, insomma, ci sono sì delle situazioni così,
0: cioè, casa sua non era mai così sistemata come quando arrivava la madre.
1: Pensa se arrivava a sorpresa, bel casino.
0: Mamma mia, sì, infatti sua mamma secondo me lo sapeva e avvisava sempre prima.
1: Allora amici, fra poco torniamo da voi, perché sarà il vostro momento di leggere i messaggi. Prima ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi torniamo con la sigla della vita.

0: La vita è bella, con te e Stella, cose cosa, radio show.
1: La vita è bella.
2: Eccoci.
1: Eccoci nel nostro momento in cui vi facciamo ridere.
2: Cerchiamo di farvi ridere.
1: Oggi abbiamo una cosa particolare. Invece che sempre le solite barzellette, certo, abbiamo preso i commenti memorabili.
2: Che siete
1: commenti
2: sempre voi,
1: memorabili,
2: no?
1: Esatto. È una pagina Instagram, un blog, dove praticamente ha alcune notizie. Sotto ci sono i commenti di voi ascoltatori e lettori.
2: Esatto. E sono quelli più strampalati. Ridere. Quelli che fanno, esatto, ridere più di tutto. Allora ci proviamo, dai. Oggi
1: facciamo
2: questa novità. Vai,
1: sì,
2: vai.
1: Allora, Rovigo rapina un negozio con il forchettone da barbecue.
2: Fermi tutti, alto le mani o premo il grill.
1: A Norvegia, un uomo si sveglia e trova una nave cargo arenata nel suo giardino.
2: Tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino. Comunque siete fantastici, avete una fantasia.
1: Ma che fantasia, cioè, a me non mi verrebbe mai in mente. Disney, Ratatouille è esilarante perché il villain non era nemmeno cattivo, semplicemente non voleva che il cibo fosse cucinato dai topi.
2: Antopino, Cannavacciolo.
1: Bellissimo! Antopino!
2: Oh, ricordo che le avete scritte voi, noi queste proprio zero. Noi prendiamo e rimettiamo.
1: Allora potete anche andarlo a verificare,
2: esatto,
1: perché è una pagina
2: trovate,
1: di Instagram.
2: Le trovate.
1: Brasile, in uno zoo, 5 pappagalli sono stati separati dopo aver bestemmiato davanti ai visitatori ed aver riso.
2: Fosse stato in Veneto, nel giro di 3 giorni li avrebbero nominati assessori alla cultura per direttissima.
1: Mondiale di calcio 2026.
2: Questa è bella,
1: I giocatori del Senegal scoprono che il loro medico da 10 anni in realtà è un ginecologo.
2: Quando si dice unire l'utero al dilettevole.
1: Che fantasia, ragazzi. Biella, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale con un'arma giocattolo. Il colpo riuscito di un tredicenne.
2: Mamma, oggi mi hanno interrogato. E quanto hai preso? 2 anni. Andiamo con l'ultima, dai.
1: Studenti in rivolta. Per le TV nazionali esistono solo il classico e lo scientifico. Le altre scuole non vengono considerate perché considerate da poveracci.
2: Io andavo all'Ipsia. L'unica gita che abbiamo fatto in 5 anni è stata al penitenziario a trovare gli ex allievi.
1: Che simpaticoni. Tra l'altro, di recente è iniziata la scuola,
2: anche se
1: è un pelino in ritardo.
2: Qualche settimana fa
1: è iniziata la scuola. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti. Ormai è un mesetto, vi hanno già conosciuto.
2: Quindi
1: rigate dritto.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati insieme a me, il me medesimo Teo, la nostra super fantastica Stella. E oggi stiamo parlando di voi, cosa fate di diverso davanti agli altri. Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anna Mena, Una volta ancora.

0: di te. Così cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Siamo arrivati al vostro momento, quello
1: bello,
0: in cui
1: bello.
0: Leggiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo a spoilerarvi.
0: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
1: Grazie, Luca. Sara, l'amica Sara, io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente. Ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento comunque, vi ascolto volentieri.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Marco, 28 anni. Quando sono con persone che non conosco, cerco di essere più serio e composto. Con gli amici invece sono completamente scatenato.
1: Bravo. Giusto. Marco.
0: Beh,
1: bravo.
0: Ma di solito non succede così.
1: Dovrebbe essere così.
0: Cioè,
1: dai,
0: e a casa sembri uno stinco di santo.
1: Esatto.
0: Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: Se poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola. Ma come, mio figlio è un angioletto?
0: No,
1: è bravissimo.
0: Un angelo, non ha mai fatto nulla, non respira neanche.
1: Giulia, io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste. Forse è una specie di maschera. Effettivamente.
0: Giulia, anch'io ogni tanto lo faccio.
1: Lo fanno un po' tutti, dai.
0: Sì, il mio, però chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso.
1: Sì,
0: cioè, è un sorriso un po' isterico.
1: Ma dai, ti si accorge anche quando c'è le balle girate, perché come scrivi i messaggi.
0: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà. Preferisco far vedere che riesco a gestire tutto anche quando non è vero. Chi non lo fa?
1: Complicato, però. A volte è complicato.
0: Però sei sempre sul pezzo,
1: Allora, Elena, io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
0: Bravissima, Elena.
1: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
0: Ti ammiro tantissimo, io non ce la faccio.
1: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
0: Anch'io purtroppo.
1: Va un po' tenuto a freno.
0: Matteo,
1: mio
0: omonimo, davanti agli altri controllo molto di più quello che dico. Ho paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
1: Anche lui è abbastanza morigerato, no? Ci si tiene. Chiara, io faccio finta di essere più forte di quello che sono. Non mi piace far vedere agli altri quando qualcosa mi ferisce. Secondo me lo facciamo molto più spesso di quanto pensiamo. Bello però, C'ha ragione.
0: Federico invece è interessante, perché dice: cerco di non far vedere quando sono arrabbiato, anche se dentro sto esplodendo, fuori faccio finta di niente. A volte però penso che sarebbe meglio essere più sinceri.
1: C'ha ragione.
0: Anche perché tenerti tutto dentro poi diventi una pentola a pressione. Diventi una pentola a pressione, il granello di sabbia diventa una montagna insormontabile.
1: È vero.
0: Poi diventi Goku.
1: Il granello di sabbia.
0: Esatto, poi diventi Goku, capito?
1: Allora, amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio. Si può dire sondaggio?
0: Sì, dai, sondaggio.
1: Noi arriviamo tra pochissimo, perché è il momento del Good Vibes.
0: Good Vibes.

0: Così è cos'ha Radio Show, è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto
1: forti.
0: Molto forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono, perché
1: insomma è
0: forte.
1: Oggi è forte.
0: Io per prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanta.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: E se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona? L'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e cos'ha Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short riflessivo.
1: È uno short riflessivo, perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. Noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme, quando sono davanti agli altri, non so bene cosa dire, o magari non dico eccetera, ma se fossero gli ultimi 5 minuti con cui vedo quella persona,
0: io questa cosa mi fa riflettere tantissimo.
1: Sì.
0: Sicuramente farà riflettere tantissimo tutti i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno subito una perdita,
1: certo.
0: Una perdita, diciamo così,
1: fisica
0: certo. Oppure anche una perdita emotiva, nel senso che anche essere lasciati o lasciare comunque una persona che si ama, alla fine è come subire un lutto.
1: Certo.
0: E mi sono sempre chiesta, no? Se avessi avuto quei 5 minuti in più, cosa avrei fatto? Cosa
1: è
0: avrei
1: vero.
0: Detto?
1: Esatto.
0: Ed è una domanda che vi rimane spesso,
1: rimane lì,
0: perché in realtà non avete mai la possibilità di saperlo.
1: No.
0: Fondamentalmente, ogni volta che lasciate qualcuno, dovreste comportarvi come se quell'attimo fosse l'ultimo.
1: È vero, è
0: in
1: vero.
0: Modo che se fosse veramente l'ultimo non avreste modo di avere nessun rimpianto.
1: Quindi se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
0: No, è una cosa che
1: ragazzi,
0: a me dà veramente fastidio.
1: Cercate
0: io...
1: di fare pace anche in 2 minuti,
0: anche
1: giusto,
0: in 2 minuti, giusto, anche un bacio. Cercate di cedere ai vostri pigli, alle vostre
1: vero.
0: cose, perché alla fine quelli non contano niente, conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: così è cosa Radio Show. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana, secondo la nostra astrologa Stella. Vai!
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però, ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire, no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa. Mm-hmm. E farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
0: Ma che bello, bellissimo, è quasi artistico. È quasi
1: artistico. Sì, sì. Mentre invece il nostro Cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
0: Bravo Cancro, bravo.
1: Bravo. Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così, no?
0: Ammiccanti.
1: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
0: Certo.
1: E allora il mio consiglio sexy quale
0: può
1: essere?
0: Uscire dallo schermo?
1: Iniziare con un po' di text sexing.
0: Oh.
1: Cioè, fate un po' di sesso al telefono,
0: sì,
1: tramite uno schermo,
0: flirtate,
1: no?
0: flirtate un po' più
1: in
0: strong.
1: Modo strong.
0: Oh, bello, bello.
1: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
0: un po' ci si conosce già, si
1: sì,
0: può
1: perché
0: dire.
1: La miccia è già accesa, capito?
0: Certo,
1: quindi, certo. E quindi partiamo già avvantaggiati.
0: Taylor Swift, Lover.

0: Ben ritrovati, così e cos'ha Radio Show. Al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello
1: sì,
0: un po' più hot,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: e oggi lo volevamo collegare alla puntata di, della, alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri. E ci è venuta in mente una pratica che molti fanno, insomma, che è quella di guardare, insomma,
1: esatto,
0: gli altri mentre
1: fanno
0: dei rapporti.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esattamente. Ecco. E allora, per non andare troppo
0: nel dettaglio,
1: abbiamo trovato una cosa storica psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica che, diciamo, letteralmente si chiama voyeurismo, quindi
1: esatto,
0: guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello,
0: sì,
1: non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva. Poi, insomma,
0: è come guardare i quadri, insomma, sai,
1: esatto,
0: la sindrome di Stendhal.
1: La sindrome di Stendhal. Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che, insomma, si commuoveva.
0: Si emozionava.
1: E questo è diventato un caso clinico che poi
0: ha dato il via
1: a tutta questa cattiva. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto.
0: Sì.
1: Rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza
0: non lo sapevano.
1: O meglio, lo sapevano ma non lo vedevano fisicamente.
0: Certo.
1: Quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è, ad esempio, fare la popò, no? Però vedendo questo caso potrebbe esserci un'altra, cioè fare l'amore,
1: certo,
0: con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste, insomma.
1: Sarebbe bello, potete scriverci lo stesso,
0: poi dopo magari
1: riprendiamo questo argomento, sì, perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una nostra
0: una domanda per voi. Una call to action, come si dice nel mondo moderno.
1: Bravissimo.
0: Allora Annalisa, esibizionista, giusto appunto,
1: cosa vuoi mettere?

0: al termine anche in questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Abbiamo passato un'ora bellissima, secondo me. Io mi sono divertita.
1: Beh, è stata una bella puntata. Sì, secondo noi è stata una bella puntata.
0: Molto, secondo me, molto un po' da voyeur. Sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un po' andare a.
1: O quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano mentre fai le cose.
0: No?
1: Quando
0: ecco.
1: sei al PC piuttosto che altro.
0: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, delle cose. Ce ne sarebbe da raccontare una valanga, ma proprio una valanga.
1: Sì. Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi, Stella, salutiamo. Io saluto te, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
1: Assolutamente sì.
0: Un bacio grandissimo. Mua.
1: A settimana prossima. Così è Cosa
2: Radio
1: Show,
2: sempre qui con te. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ed eccoci pronti per partire una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Io sono Pierfrancesco Esposito, saremo insieme un'oretta circa e ci divertiremo perché, lo sapete, Scappati in Casa è pieno di giochi, di novità e soprattutto c'è l'oroscopo nella seconda parte. Quindi incrociate le dita perché chissà, questa settimana il segno migliore della settimana potrebbe essere proprio il vostro. E vi ricordo rapidamente che sono le regole del nostro gioco principale, che è appunto l'identikit di Scappati in Casa. Tre indizi per indovinare chi si cela dietro appunto l'identikit. Mi raccomando, se siete con amici, giocate con amici, chiedete a parenti, ma non cercate su internet o su Google, perché tanto pure se vincete, o all'intelligenza artificiale, perché poi se vincete, tanto io vi scopro, lo so, e non ve la do per buona. E allora cominciamo subito con la nostra

0: puntata, eccoci pronti per cominciare. Allora, mi raccomando, prendete il blocchetto, il solito che usate per giocare all'Identikit. Se non avete un blocchetto, volete usare le note del telefono, va bene uguale. Volete sfidare la vostra memoria e tenere tutto a mente? Fate voi, però vi anticipo che il gioco di oggi non è semplice per niente. Sono stato un po' cattivo perché mi avete scritto sui social che gli indizi, soprattutto dell'ultima puntata, che appunto l'Identikit era relativo a Lady Gaga, mi avete detto è troppo semplice, però così è troppo semplice. Allora io adesso sono stato un pochino più cattivo. Quindi partiamo subito con il primo indizio, quindi mi raccomando, alzate la radio così lo capite bene. Allora, pensate che questa persona, prima di diventare una degli artisti, delle persone più riconoscibili al mondo, aveva tutt'altro progetto per il proprio futuro. Era, mamma mia, un ottimo giocatore di baseball e da adolescente riuscì addirittura a ottenere un provino per i Cincinnati Reds, una squadra professionistica americana. Il provino però non andò abbastanza bene da ottenere un contratto. Chissà, magari Hollywood, quindi piccolo indizio aggiuntivo, magari Hollywood deve ringraziare proprio quel provino andato male. Bene, quindi questo è il primo indizio per quanto riguarda l'Identikit. Cominciate a pensarci, nel frattempo che ci pensate ci sono Eledia e H7 qui su Scappati in Casa.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Allora, mettiamo un attimo in pausa l'identikit, perché è arrivato il momento del nostro social radar.

Il nostro social radar di oggi è relativo appunto a un'esperienza che ha avuto un utente su X, l'ex Twitter, no? Era evidentemente esasperato dalle risposte dell'assistenza Uber, che ha deciso di fare un test molto elementare. Uber, per chi non lo sapesse, è quella società che offre passaggi, no? Un po' come se fossero dei taxi, ma Uber, anzi molti taxi oggi sono anche sulla piattaforma Uber. Vabbè, questo giusto per dirlo a chi magari non conoscesse questa piattaforma. Allora, questo utente ha deciso di fare un test molto elementare, quindi non ce la faceva più perché le risposte erano probabilmente scritte dall'intelligenza artificiale. Allora lui ha scritto appunto al supporto questa frase, gli ha chiesto: scrivete potato, quindi patata in inglese, se almeno uno di voi è umano. Secondo voi che cosa ha risposto Uber? Un messaggio lunghissimo, uno di quelli standard, in cui spiegava di comprendere la frustrazione del cliente. Questo è il classico messaggio, no? Quello delle assistenze clienti. Quindi un messaggio standard in cui spiegava di comprendere la frustrazione del cliente di aver controllato account e transazioni e di non poter effettuare un rimborso. Quindi gli ha scritto di tutto tranne la parola potato. Ovviamente lo screenshot ha iniziato a fare il giro del web e dei social, e sono partiti i commenti tipo: ecco, la prova è definitiva, ecco il testo della patata è fallito. Secondo me questa cosa è interessante, perché anche io molto spesso ho il sospetto che dietro queste assistenze ai clienti ci siano i bot o ci sia delle AI, e non sempre, anzi nell'80% dei casi, per quanto riguarda la mia esperienza, non riesce a comprendere quello che è il problema del cliente, e questa cosa è veramente frustrante. Su Scappati in casa c'è Harry Styles.

Ed eccoci tornati, allora riprendiamo quello che è il gioco di Scappati in casa, ossia l'identikit, perché adesso vi do il secondo indizio. Ok, allora, diciamo che il baseball non è stato l'unico piano alternativo di questa persona, perché prima che la sua carriera prendesse il volo, questo personaggio ha fatto diversi lavori. Pensate, ha venduto scarpe, assicurazioni e ha persino lavorato nei campi tagliando tabacco. Quindi diciamo non proprio il curriculum che uno si aspetterebbe da una persona che fa tanti red carpet. E ora avete già un'idea? Vi siete confrontati con amici, parenti? Restate lì perché tra poco vi svelo il terzo indizio, che anche il terzo indizio non è proprio semplice.

Ed eccoci tornati, questo è Scappati in Casa, Pierfrancesco Esposito al microfono. Vi ricordo i social dove potete anche scrivermi per propormi un nuovo personaggio da inserire nell'identikit delle prossime puntate. Allora, mi trovate su Instagram come Nefra Official e invece su TikTok come Nefra Off con la doppia F. Finale, restate qui con me perché tra poco vi svelo il terzo indizio per indovinare la persona che si cela dietro l'identikit. Su Scappati in Casa c'è Marco Mengoni.

E allora eccoci tornati, pronti per continuare a giocare insieme. È arrivato il momento del terzo indizio per quanto riguarda l'identikit di Scappati in casa. Allora, per circa 18 anni questo personaggio ha avuto come animale domestico un maiale, pensate, un maiale vietnamita di nome Max. E questo Max arriva a pesare, pensate, più di 100 kg. E almeno finché le dimensioni di questo maiale lo permettevano, dormiva addirittura nel suo letto. Allora, spero che questo maiale non si rotolasse nel fango e che poi dormisse con il personaggio, perché non lo so, non mi sembra proprio una cosa molto, molto igienica. Di chi stiamo parlando? Pensateci, chiedete ai vostri amici, ai vostri parenti, non cercate online. E ve l'avevo detto che non era proprio semplice questa, eh.

0: Tra poco scopriamo chi si cela dietro l'identikit di Scappati in Casa e soprattutto tra poco nella seconda parte parliamo dell'oroscopo. Restate lì, torniamo subito. Scappati in
1: Casa. State ascoltando Radio Studio Potenza, accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza.

0: Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato. Quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis. Atelier del pane. Il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis. Atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'interviste nelle interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ed eccoci tornati alla seconda parte di Scappati in Casa. Vi ho lasciati un po' sulle spine perché adesso è arrivato il momento di svelarvi chi è che si cela dietro l'identikit di oggi. Allora, facciamo un rapido recap, un rapidissimo recap. Quindi, un personaggio che aveva un progetto diverso per il proprio futuro, un ottimo giocatore di baseball. Poi ancora, prima che la sua carriera prendesse il volo, questa persona ha fatto diversi lavori, quindi addirittura il venditore di scarpe, di assicurazioni, e ha persino lavorato nei campi tagliando il tabacco. E poi il terzo indizio, che secondo me non vi ha aiutato granché, perché questo era un po' tricky, un po' complicato, l'avevo detto e anticipato già all'inizio della puntata. Per circa 18 anni questo personaggio ha avuto come animale domestico un maiale vietnamita di nome Max, che arrivò addirittura a pesare più di 100 kg. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di George Clooney. Quindi ragazzi, il personaggio è di George Clooney. Se pensavate che la cosa più particolare della sua vita fosse avere una villa sul lago di Como, oggi abbiamo scoperto che in realtà ci sono anche altre sfaccettature della sua vita che non sono tanto conosciute ai più.

E questo è Scappati in Casa, siamo pronti per cominciare quello che è l'oroscopo, quindi la nostra classifica dei segni di Scappati in Casa. Naturalmente andremo, come al solito, dal segno, ahimè, peggiore, per poi avvicinarci progressivamente a quello che è il podio e a quello che è il segno, appunto, migliore della settimana. E allora partiamo subito, già li sento che cominciano a lamentarsi, a piagnucolare. Ragazzi, non possiamo farci niente, qualcuno dovrà pure starci, no? Quest'ultimo posto, e sono i gemelli. Vediamo che cosa dicono le stelle. Questa settimana potreste avere la sensazione di correre continuamente senza concludere quanto vorreste. Troppe conversazioni, troppi impegni, troppe cose aperte contemporaneamente. Sceglietele una e finitela. Oh, ecco, ragazzi, dai, almeno una tra tutte le mille cose da fare, cercate insomma di portarla al termine. Leone, attenzione all'orgoglio, l'abbiamo già detto altre volte, il leone è un po' troppo orgoglioso. Qualcuno potrebbe farvi un'osservazione che non vi piace, ma prima di prepararvi il discorso di risposta, chiedetevi se magari non abbia almeno un po' ragione. Fate ogni tanto mia colpa. I pesci, siete più distratti del solito. Occhio soprattutto agli appuntamenti, alle scadenze e a quelle cose che siete sicuri di ricordarvi senza bisogno di scriverle. Questa volta scrivetele. Allora, ci avviciniamo al nono posto della nostra classifica, che questa settimana è occupato dal Capricorno. Settimana discreta sul lavoro, un po' meno sul fronte personale. Ai ai ai. Qualcuno potrebbe chiedervi più presenza e meno soluzioni pratiche. Non tutto si risolve con un piano Excel. Ragazzi del Capricorno, meno statici, meno statici. Su Scappati in Casa ci sono le come cose e tra poco continuiamo la nostra scalata verso i segni migliori del nostro oroscopo.

L'oroscopo di Scappati in casa. Allora, facciamo un breve recap per chi si fosse appena sintonizzato. Allora, 12° posto, quindi ahimè peggiore, è occupato dal Gemelli. Dopodiché abbiamo il Leone, i Pesci e il Capricorno. Allora, svegliamo invece chi c'è all'ottavo posto. All'ottavo posto c'è lo Scorpione. Qualcosa vi infastidisce, ma continuate a dire che va tutto bene. Probabilmente, spoiler, si vede. Meglio parlarne, magari anche con uno bravo, no, scusa, è una mia cosa, non ho detto le stelle. Meglio parlarne prima che la cosa diventi più grande del necessario. Settimo posto per la Vergine, ok, quindi stiamo per passare la metà della classifica, a me la Vergine è ancora un pelino dietro, però settimana produttiva ma con qualche piccolo imprevisto. Il segreto sarà non considerarlo un attacco personale dell'universo contro la vostra organizzazione. Allora, superiamo la metà, quindi cominciamo ad avvicinarci a quello che è il podio, quindi tendenzialmente i segni che questa settimana, diciamo i segni per la quale appunto questa settimana andrà probabilmente bene. Sesto posto, Ariete. Energia buona, soprattutto da metà settimana. Potreste ricevere una proposta interessante, ma evitate di dire sì prima ancora di aver capito di che cosa si tratta. Sapete, è la solita cosa di leggere termini e condizioni, no? Quella cosa che uno accetta tutto, poi non sa che cosa ha accettato. Io lo faccio in primis, però ecco, leggiamole ogni tanto questi contratti. Quinto posto per il Toro. Finalmente un po' di stabilità, una questione pratica o economica potrebbe risolversi e lasciarvi più tranquilli. Sul fronte sentimentale invece provate a sorprendere qualcuno uscendo un po' dalle vostre abitudini. Su Scappati in casa ci sono Giovanotti e Alfa.

0: Buon vento!
1: E questo è Scappati in Casa, Pier Francesco Esposito al microfono. Vi stavo svelando quelle che erano le posizioni dell'oroscopo per quanto riguarda la classifica di Scappati in Casa. Allora, brevissimo recap per chi si fosse appena collegato. Quindi abbiamo dal segno peggiore al migliore i Gemelli, Leone, Pesci, Capricorno, Scorpione, Vergine, Ariete e Toro. E quindi siamo arrivati alla quarta posizione, quindi purtroppo per questo segno, per un pelo, non è sul podio. E sto parlando del segno dell'acquario. Amici dell'acquario, vediamo che cosa dicono le stelle. Una buona idea potrebbe trovare finalmente la persona giusta disposta ad ascoltarla. È il momento di raccontare ciò che avete in mente invece di tenerlo soltanto nella vostra testa. Quindi se avete un progettino, un qualche cosa, condividete con gli altri. Condividete che magari trovate qualcuno che crede nella stessa cosa in cui credete voi. E allora ci avviciniamo al podio. È il momento di svelarvi, anzi, quello che è il podio di questa puntata e di questa settimana. Terzo posto per il Cancro. Ottima settimana per i rapporti personali. Una conversazione può avvicinarvi molto a qualcuno o chiarire una situazione rimasta sospesa. Fidatevi un po' di più di quello che sentite. E invece al secondo posto, quindi per un pelo, per poco, non è il segno migliore della settimana, però io mi accontenterei perché è un onestissimo secondo posto. Ebbene, abbiamo il Sagittario. Energia, voglia di movimento e possibilità di fare qualcosa che rompe finalmente la routine. Weekend particolarmente interessante per incontri, uscite e programmi improvvisati. Quindi ragazzi, amici del Sagittario, andate che questa settimana farete un sacco di scintille. Torniamo tra poco con il primo segno dell'oroscopo di Scappati in Casa. Chi sarà?

Ed eccoci pronti finalmente per svelarvi il primo segno della classifica dell'oroscopo di Scappati in casa. Questa settimana il premio per il miglior segno va a... la Bilancia! Finalmente le stelle dicono una fase in cui le cose sembrano incastrarsi con un po' meno fatica. Sul lavoro potrebbe arrivare una conferma o una risposta che aspettavate, mentre nei rapporti personali siete particolarmente magnetici. Allora adesso aprite le orecchie, Bilancia, perché questa cosa che vi sto per dire secondo me è parecchio interessante. Se siete single, una conoscenza potrebbe diventare più interessante del previsto. Se siete in coppia, è una buona settimana per fare qualcosa di diverso insieme. E soprattutto avete finalmente un po' più di chiarezza su una decisione che vi trascinate un po' da troppo tempo. Insomma, Bilancia, questa settimana il primo posto è vostro. Bravi e godetevi questa settimana.

Ed eccoci purtroppo arrivati al termine anche di questa puntata. Io sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto la prossima settimana con una nuovissima puntata di Scappati in Casa. Mi raccomando, vi ricordo anche di seguirmi sui social, quindi Nefra Official su Instagram e Nefra Off con la doppia F finale su TikTok. Noi ci vediamo sempre qui, sempre su Scappati in Casa. Ciao!

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire.
5: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.
6: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
7: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enzo Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express. Mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera, eccetera, eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane ma anche all'estero. Sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi ancora una volta grazie, senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito, partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. si intitola appunto Fuoco Sacro, e apro così la quinta stagione di Transeurope Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Transeurope Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
8: Eccomi qua, ciao a tutti.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no, cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico: la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina. Queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
8: Ecco. Bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
7: Vedi?
8: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
7: Bello.
8: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie.
7: Ah, okay.
8: E chiaramente le ho prese e gli ho detto, devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina, e quando le ho viste, poi me le sono portate a casa, è diventato un oggetto che guardavo spesso.
7: Quando, ma quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
8: Sì, ce l'ho in casa.
7: Ah,
8: no.
7: Penso
8: no,
7: te.
8: No, è autentico come spero lo sia il disco.
7: Beh, certo, certo.
8: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco, ho subito... non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco, e mi ha dato un input incredibile, perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene, questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità. Questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro, ed è, la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa che, di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera, o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
7: Che bello.
8: Tutti artisti, bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione, cioè diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
9: bello.
8: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
7: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti affronti, sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
8: Sì.
7: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
8: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
7: Sì.
8: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
7: Certo.
8: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
7: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
8: È
7: un momento di rottura del disco. Senso
8: è un
7: bello,
8: momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico, perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
7: Non lo sapevo.
8: Si parte tutto da lì.
7: Caspita.
8: 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni, e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai, se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, sono stato molto diciamo esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Poi anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto: sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
7: Ah, quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
8: Sì, sì, quella foto quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
7: sì,
8: no?
7: Sì, sì.
8: E gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, ma tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere, e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente, che l'ho messo nel mio nel CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni, e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
7: Mio papà mi sto invitando allora.
8: sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare, perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche, credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
7: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
8: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime, è un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
9: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Intanto, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro.
1: Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi. E poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
2: Beh, questa canzone, in realtà, voglio essere molto sincero, sì. Io adesso ti stupirò, perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace, sì, anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro, certo, è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è come la chiamo la droga della vita, no? Sì. La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, uh-huh, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no? Sì. E per me la credibilità, sì, la coerenza è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima, sì, stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
1: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
2: sì, tra l'altro c'è un bellissimo assolo di Paolo Fresu, certo. In realtà io in questi anni ho conosciuto ma tante persone che avrebbero voluto fare altro nella vita,
1: ho capito perché mi hai regalato una lacrima, hai capito, sì, perché, no? Perché sì, in fondo sì, mi si sono rivisto tantissimo.
2: Sì, ma guarda quante ce ne stanno. L'80% dell'essere umano, il 90%,
1: sì, sì, è vero,
2: se avessi
1: vero
2: fatto, io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che, certo, lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio, che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti, non solo nella musica, e allora ho avuto questa illuminazione, no? E poi succede, quando io li incontro, che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai, sì. È un pezzo molto molto forte, anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare e magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed è non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
0: certo,
2: e poi
0: certo.
2: Magari invece lavora fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno di questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di, come dico io, di volare con i piedi per terra.
0: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
2: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
3: C'è un pallone di cuoio già sconfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori e tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di notte e ti sbatte nel cuore.

0: E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.
4: Ed eccoci ritornati qui ancora una volta per quelli che sono i nostri appuntamenti di Area Rock, che ritornano con questa nuova stagione, la stagione 2026-2027, che comunque stagione poi in fondo non è, sì è la nuova stagione, ma noi non abbiamo mai interrotto quelli che sono stati i nostri programmi, che sono andati comunque per tutta quanta l'estate su le diverse radio che hanno programmato il nostro appuntamento settimanale. E chiaramente anche durante il periodo estivo, nonostante le tantissime cose che sono state fatte di qua e di là in giro, sempre per un pochino per i divertimenti, ma soprattutto anche per andare al mare, stare con gli amici e tutto quanto il resto, stare anche e soprattutto con la famiglia, eccoci arrivati qui a quella che è la nostra prima puntata della stagione 2026-2027. Una stagione che speriamo sia ricca come sempre di tante, tantissime novità che noi di volta in volta vi proporremo nei nostri appuntamenti settimanali che si protrarranno da qui fino al prossimo giugno. E noi cominciamo subito con quello che darà il via appunto a questa nuova stagione di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore. Stagione di Area Rock che chiaramente si muoverà anche attraverso tutti quanti quelli che sono quello che è il nostro sito, ma anche tutti quanti quelli che sono i vari canali che già esistevano, che magari si sono creati anche dei nuovi. Bene, cominciamo con quello che è il terzo album solista per Emil Moonstone, cantante e compositore polistrumentista, che è una figura di culto della scena underground bolognese, e mi fa piacere aprire questa puntata e questo ciclo di trasmissioni, guardate un po', proprio con un italiano che comunque è una presenza costante nell'universo dark punk europeo da oltre 30 anni. Lui è uscito ad aprile

scorso con un disco, Human Hero, che trasforma quella che è la fragilità umana in materia sonora. In realtà è un lavoro intenso, ruvido ed emotivamente coinvolgente, in un'epoca ossessionata da quella che è la perfezione digitale e dall'efficienza algoritmica. Insomma, l'artista bolognese sceglie la strada opposta, cioè celebrare l'errore. E noi ci ascoltiamo questo War is a Mistake. Lui è Emil Moonstone con l'album Human Hero in apertura di questa prima puntata della nuova stagione di Aria Rock.

E questo era Emil Moonstone e The Anomalies con il pezzo War is a Mistake, che ci ha aperto questa nuova stagione di Aria Rock, appunto la stagione 2026-2027 appena partita qui in questa piazza musicale, appunto, che vi porta Aria Rock. Noi proseguiamo con un potente trio norvegese proveniente da Oslo, con un sound che fonde quella che è l'improvvisazione del jazz moderno poi con l'energia grezza del heavy metal e le strutture del progressive rock. Insomma, un disco che riesce a creare un linguaggio personale immediatamente riconoscibile. Loro sono i Bushman's Revenge, l'album è Ha Less Vashes. Un album in cui il trio mostra quella che è la propria abilità nel costruire arrangiamenti complessi ma al tempo stesso davvero accessibili a tutti quanti. E noi ci stiamo ascoltando questo And Good It Was His Name Ho. Loro sono i Bushman's Revenge.

e diciamo che manteniamo sempre un pochino quella che è la caratteristica nostra di muoversi tra un genere e l'altro, perché abbiano sempre qualcosa che porti dentro il rock.

il classico spigolare della chitarra jazz, che appunto scivola di qua di là quando ha a che fare con l'incontro di altre progressioni musicali. E comunque è una musica che a me personalmente attrae, non soltanto come il rock che tutti quanti bene o male conosciamo, però ci sono certi appunto passaggi, certi meccanismi che sono sempre piacevoli, e questi erano i Bushman's Revenge, da quale ci siamo ascoltati And Cool It Was His Name. E noi proseguiamo ancora con un'altra band italiana che proviene da Reggio Emilia, e 3 anni fa hanno messo in piedi un quartetto con influenze grunge e shoegaze. Loro sono 2 chitarristi, Enrico Tosti e Marco Di Masi, che hanno cominciato a scrivere brani dopo la pandemia, e questo è successo davvero a tante band. E nel novero del band giovanili che cantano un certo disagio post adolescenziale dettato dall'indifferenza del prossimo e la paura del futuro, i No Day citano quelle che sono le giornate perse ad ascoltare e scrollare i social, da solo stare solo. Noi, questo è Nuovi Mostri, i No Day.

giovani ragazzi che mettono in moto quelle che sono le loro, diciamo, chiamiamole pure frustrazioni, perché effettivamente oggi come oggi ci troviamo di fronte ad una gioventù che non vede davvero grosse risorse verso il futuro, e quindi sono catturati anche da questi meccanismi che poi alla fine sappiamo tutti quanti che lasciano il tempo che trovano, ma ormai lamentarsi di quello che gira intorno a noi, di quello che in modo particolare i giovani sono costretti a vivere, questa descrizione di disagio soprattutto della provincia, loro provengono dalla provincia emiliana, beh, la dice tutta quanta. E continuiamo questo nostro viaggio sonoro con House of Mirror, che probabilmente può essere definito l'album della maturità degli Oldham Witches, la rock band americana di Nashville per l'esattezza. La band con questo disco, al netto di qualche filer di troppo, si rivela al mondo come un lavoro sincero, interessante e zeppo di riferimenti storici che non dovrebbe fare fatica a riscuotere consensi. Dagli Oldham Witches e dall'album House of Mirrors, per un po' di alternative rock, questo è Culling Line.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E noi proseguiamo appunto con quelli che sono i prossimi pezzi e ritorniamo dopo gli americani Hold'em Witches, rientriamo di nuovo in Italia e rientriamo con una band che a noi è sembrata davvero molto molto, come dire, di culto e un punto di riferimento del panorama new wave italiano, almeno andando a leggere le notizie che circolano intorno a loro. Stiamo parlando dei Frigidaire Tango, band di Bassano del Grappa. Tra l'altro loro ritornano sulle scene a distanza di oltre ben 15 anni dall'ultima pubblicazione con Modern Vintage Wave, un album davvero suonato, viscerale, che guarda quello che è il futuro tenendo comunque bene a mente quelle che sono le radici di provenienza. Questo disco davvero è, come potremmo definire, un saggio di resistenza culturale ed è il titolo da già dimostrazione di quelle che sono poi effettivamente gli intenti di questi ragazzi. Come si può essere moderni e vintage allo stesso tempo, si chiedono? Beh, andate ad ascoltarvi il disco perché la risposta è proprio all'interno di tutte quante le 10 tracce di questo Modern Vintage Wave, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Non sei raggiungibile. Loro sono i Frigidaire Tango.

Frigider Tango non sei raggiungibile, un album che fa pensare, un album che fa riflettere con questa band di Bassano del Grappa che si muove attraverso quelli che sono appunto un saggio di resistenza culturale e una dichiarazione di intenti che ci porta subito a quello che è il prossimo gruppo che andiamo ad ascoltare. Noi li abbiamo conosciuti tanti anni fa, forse erano i primi periodi in cui loro cominciavano a girare di qua di là l'Italia. E con loro mi ricordo di aver organizzato un concerto in cui appunto loro erano gli ospiti, e stiamo parlando degli Africa Unite, che escono con questo EP Nero su Mero Banca il Fiato. C'è da dire che quando esce un nuovo lavoro degli Africa Unite è sempre un piccolo evento per la scena reggae e non solo italiana, anche quando, come in questo caso, si tratta di solo 5 brani racchiusi in un EP. E insomma, loro sono di Africa Unite e questo è Diritto nel Cuore.

0: dritto nel cuore, Africa Unite, appunto un disco anche questo uscito quest'anno, ma noi ci stiamo ormai muovendo attraverso quelle che sono le novità. Voi sapete che poi ogni tanto qualche salto all'indietro lo facciamo, come si suol dire, ma non sappiamo se in questa prima puntata di questa nuova striscia annuale, cioè 2026-2027, almeno questa prima puntata, se ci sarà o meno. E noi continuiamo perché poi ritorna quello che è il decimo lavoro in studio di una delle voci più riconoscibili dell'indie rock americano. Una carriera quasi ventennale, un nuovo capitolo abbastanza importante anche questo. 12 ballate, di cui due strumentali costruite davvero su andature rilassate e sonnambole, impastando quelle che sono melodie morbide e amalgamandone con eleganti ricami chitarristici. Insomma, stiamo già sognando, perché stiamo parlando dell'album Philadelphia's Been Good to Me, e lui è un certo Kurt Weill. E questa è Avalanche of Snow. Kurt Weill, buon ascolto sempre qui ad Aria Rock in compagnia di Raffaele Astore.
1: Yeah, well, I had a dream.

il solito grande Kurt Weill, per come dire, quello che poi scrive ancora una volta un altro importante capitolo dell'indie rock americano con questo album Philadelphia's Been Good to Me, da quale ci siamo ascoltati questo Avalanche of Snow. E noi continuiamo questo nostro viaggio di questa piazza di area rock con quello che è il nuovo album dei Lemon Twigs, vale a dire Look for Your Mind, che va a consolidare quella che poi è la formula power pop retro, lanciando un monito sull'intelligenza artificiale tra armonie vintage ed inquietudine contemporanea. La formula è ormai consolidata, con ritornelli incisivi, arrangiamenti raffinati e riff trascinanti. Restano centrali comunque la vena agrodolce dettata dallo strumming jungly e la leggerezza acustica delle ballad. Loro sono Lemon Twigs, dall'album Look for Your Mind. Questa è Nothing But You.

questi erano i The Lemon Twigs con Nothing But You, tratto dall'album Look For Your Mind. Lemon Twigs che hanno appunto consolidato quella la formula power pop, pochino poi riconducibile a quella Big Star e Jack Wax, insomma una scrittura melodica immediata ma ricercata. E non so se vi siete accorti, ma stasera stiamo facendo un salto un po' di qua, un po' di là, ma ritorniamo sempre verso quella che poi alla fine è la nostra terra natia, perché poi effettivamente abbiamo tanto di quella materia che si muove all'interno della nostro, anzi della nostrana musica rock, che se ne dica, e ne abbiamo davvero tanto, anche se poi a volte capita, come in questo caso con i Push Button Gently, capita che magari lavorino su un album in inglese. Comunque poi alla fine quello che riguarda di più è che la musica dia la tonalità che ci spetta, che ci piace in fondo, anche se loro hanno progettato questo album in inglese, lo hanno progettato davvero con molta calma, ma senza l'idea di ricavarne un concept, un insieme di percorsi sonori abbastanza sbilanciati, anticonformisti, dettati da armonie mescolate da fraseggi di chitarra e sintetizzatori, insomma chi più ne ha più ne metta, ma alla fine 10 brani assolutamente fuori dall'ordinario. Dai, l'album Oh My dei Push Button, noi ci stiamo ascoltando questo Come Back Inside.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E come vedete, noi cerchiamo davvero di andare oltre il rock, muovendoci davvero attraverso tantissimi generi. Dopo il Come Back Inside di Depeche Mode Gentle, che ci siamo appena ascoltati, adesso è la volta di un grande che tra l'altro abbiamo visto live credo 3 anni fa in quella di Alcatraz insieme ai suoi Pineapple Thief, e stiamo parlando di Bruce Sword, che ritorna con un album intimo sospeso tra lutto, memoria e la quieta fragile delle stanze d'albergo. Infatti l'album è stato scritto nell'arco di 2 anni, periodo in cui Sword era impegnato in tour proprio con i Pineapple Thief, ed è nato nelle camere d'albergo, città sconosciuta, in momenti di solitudine forzata, come capita spesso a tanti musicisti. A fare da collante sono stati poi eventi drammatici, la morte del padre e la progressione dell'Alzheimer della madre. Non si vorrebbe parlare delle cose personali dei musicisti, ma poi in realtà quando sono proprio queste cose ad ispirare i lavori di certi artisti, beh, bisogna comunque fare un riferimento. E da Bruce Sword noi ci andiamo ad ascoltare questo Keep Me Thinking, tratto dall'album Ghost in the Park.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: E dopo Bruce Sword, che durante appunto il tour dei Pineapple Thief procede nella preparazione anche di suoi album solisti, mentre ci dirigiamo ormai verso la chiusura di questa prima puntata di Area Rock stagione 2026-2027, ci tocca andare un pochino con una band alternative statunitense che ritorna sulla scena con un nuovo album, e lo fanno citando uno dei mostri sacri della musica rock, vale a dire un certo David Bowie. Dai The Afghan Wings, dall'album Soft Control, la nuova creatura discografica della band, che si presenta con una struttura di 10 brani che spaziano tra schitarrate incendiaria e rifrazioni cubiste di soul rhythm blues, arriva questo The Deepest Part of the Darkest Show dall'album Soft Control. Loro sono i The Afghan Wings.

0: The Afghan Wigs con questo album Soft Control, questa nuova creatura discografica che si presenta davvero con una natura proteiforme della band, muovendosi tra un certo solo e anche un rhythm and blues molto molto efficaci. E adesso è la volta della sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, ebbene, sì, abbiamo mandato la sigla perché adesso è la volta dei saluti e questa prima puntata va ormai a chiudersi, questa prima puntata della nuova stagione 2026-2027 che apre appunto ad un'altra

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siete su Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito, tante novità discografiche in un programma dove parleremo sì di musica rock, ma non solo. E saranno tante anche oggi le sorprese che scopriremo insieme durante questa lunga cavalcata musicale. Iniziamo subito con una band inglese. Loro arrivano da Leicester, sono un trio nato nel 2018. Hanno fatto un album, il secondo uscirà ad ottobre. Si chiamano Mouth Call, il loro nuovo singolo che introduce il nuovo lavoro si intitola Growing Pains.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bel pezzo, molto Britpop per questo trio di ragazzi molto giovani, per una canzone che si chiama Growing Pains, i dolori di crescita, quindi la difficoltà di inseguire i propri sogni adolescenziali. Fra poco uscirà l'album e sicuramente cercheremo di approfondire la conoscenza di questa band emergente. This is Lorelai invece è il progetto di Nate Amos, un cantautore statunitense che arriva da St. Johnsbury nel Vermont. Ad oggi ha pubblicato 3 album, tutti quanti molto lo Five, il nuovo si intitola The Singer in My Band. La canzone The Kid with the Crown. This is Lorelai.

The Kid with the Crown, anche in questo pezzo, come il precedente dei Mud Culture, si parla di adolescenza e di crescita. The Kid with the Crown, il ragazzo con la corona, This is Lorelei, il progetto di Nate Amos dagli States. Continuiamo con una band invece tipicamente inglese, sono nati nel 1978, è una formazione che ha pubblicato 13 album in carriera, si chiamano Echo and the Bunnymen, e questo è un estratto dal loro nuovo album, si intitola I Be Your Sunshine.

I'll be your sunshine, sarò il tuo sole, quindi il desiderio di essere una fonte costante di luce e di positività per qualcuno nei momenti più bui. E con The Bunnymen, così dice e scrive Ian McCulloch, leader di questa band storica importantissima di Liverpool, penso sia l'unico membro originale rimasto in formazione. Lui era proprio il leader, colui che scriveva la maggior parte delle canzoni e delle musiche di questa band importantissima degli anni 80-90. Andiamo ora in Australia, un duo di ragazzi abbastanza giovani, si chiamano Olivia Vassallo, di chiare origini italiane, e Adam Connors. Egoism pubblicheranno a breve il loro nuovo album, intanto c'è un singolo dal titolo It Takes Two.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Egoism con It Takes Two, il loro nuovo singolo per questo duo Dream Pop che arriva da Sydney. La cosa curiosa è che voi potete andare nella loro pagina su Bandcamp e decidere il prezzo per acquistare questa canzone, ma anche altri singoli prodotti negli ultimi mesi. Un modo molto diretto, molto interessante e molto bello per arrivare direttamente al proprio pubblico. Ricorderete sicuramente di un cantautore parigino che sul finire del 2025 vi ho proposto varie volte qui a Rock Wave. Lui si chiama T.Y.O. e ha pubblicato sul finire dello scorso anno un album dal titolo Outsider. Ora esce la versione espansa di questo lavoro con un paio di inediti. Uno si intitola Austin, Austin, Austin.

bravissimo cantante soul parigino, ovvero T.Y.O. Austin, da questa versione deluxe del suo ultimo album dal titolo Outsider. Grande voce, molto soul e molto rhythm and blues in questa canzone. Continuiamo con gli Embrace, che è una formazione in attività da tanti anni, dal 1993, sempre guidati da Danny McNamara. Loro arrivano dal West Yorkshire. Il loro ultimo album, che stiamo ascoltando ormai da tante settimane qui a Rockaway, si intitola Avalanche. Embrace.

Gli Embrace con un pezzo dal loro ultimo album, chitarre eteree e queste ampie aperture melodiche per questa canzone che fa parte del loro nono album, che si intitola Avalanche, uscito a giugno ma che stiamo ancora programmando qui a Rock Wave, perché ci sono veramente delle perle molto importanti e molto molto interessanti. Arriva ora una cantautrice, si chiama Brennan Weddle, con una canzone dal suo ultimo album omonimo.

0: Li avete riconosciuti? Spero proprio di sì, sono proprio loro, Roger Daltrey, Pete Townshend e la band degli Who, dal vivo, immortalati il 25 luglio del 2023 all'Eden Project. Insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra hanno pubblicato in questo 2026 un live che documenta quella serata eccezionale con tante canzoni che vi sto proponendo da qualche settimana qui a Rock Wave in questa nuova versione per questi due ottantenni veramente in grandissima forma, ma anche tutta la band, devo dire, ancora con tanta energia da regalare a tutti noi. Singolo uscito nel 1966. Il palco di Rock Wave ora viene occupato da un trio importantissimo, tre cantautrici, Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, che una decina d'anni fa hanno pubblicato un album che segnava un sodalizio musicale estemporaneo che è durato lo spazio di un unico album, che ora viene ripresentato in versione allargata con alcuni brani dal vivo, alcune cover e questo pezzo che si intitola Hold On, Hold On, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Veers, ancora dal vivo qui a Rock Wave.
1: Okay guys,
2: pull up your pants.
1: I gotta pull up my pants. I hate it, Johnny.

Per festeggiare il decennale di quest'album molto importante per tre cantautrici come Nico Case, Katie Lang e Laura Vers, è uscita questa versione allargata del loro unico album. Hold On, Hold On era questo pezzo dal vivo, e per chi ama le cose live volevo anticipare che il brano di chiusura sarà Common People dei Pulp, un brano famosissimo che ascolteremo in una versione lunghissima di oltre 8 minuti, molto molto coinvolgenti. Ma ora da Londra arriva una band piuttosto giovane, si chiamano Starter Car, il pezzo si intitola Ever.

Starter Car con questo pezzo che si intitola Evert, per questo progetto nato nel 2024, quindi molto recente, di Ocean Burnett. Afterlight è il titolo di questo primo lavoro che giudicherei piuttosto interessante. Arriva ora un duetto di un cantautore svedese che si chiama Christian Mattsson, in arte The Tallest Man on Earth. Overboda è il titolo di questo pezzo, inserito nell'ottavo album che uscirà per l'etichetta Anti Records, The Tallest Man on Earth.

Anticipazione del nuovo album, l'ottavo, per The Tallest Man on Earth. Il pezzo si intitola Overboda e fa parte di Just Beyond Endless Mountain, il nuovo lavoro di questo bravo artista svedese che arriva da Leksand. È nato nel 1983. La voce femminile è quella di Sofia Hke, una bravissima cantautrice connazionale. Un altro duetto qui a Rock Wave, in questo caso arriva Mick Harvey, lui è del 1958, è un membro storico importantissimo di band come Birthday Party, Nick Cave and the Bad Seeds, anche dei Crime and the City Solution, tanti album anche come solista, ma tre in compagnia di Amanda Acevedo, che è una cantante che arriva da Città del Messico. Psichedelia in White è il titolo di questo loro nuovo album e anche della canzone che ci fanno ascoltare insieme.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande duetto tra Mick Harvey e Amanda Acevedo. Ci sono 35 anni di differenza tra i due. Mick Harvey è un veterano della musica internazionale, lui che arriva dall'Australia, e lei, Amanda Acevedo, molto più giovane, che arriva da Città del Messico. Il pezzo si intitolava Psychedelia in White ed è il titolo al loro ultimo album fatto insieme. Ma ora arriva uno dei miei pezzi preferiti di questo periodo, si chiamano Editors. È la band di Tom Smith, nata a Birmingham nel 2002, un'altra anticipazione dal loro nuovo album, si intitola Seriously Editors.

Una formazione che ha abbandonato un po' i toni cupi degli esordi, ma anche i sintetizzatori degli ultimi album. Tom Smith ha ripreso in mano il sound della formazione, forse anche grazie all'album da solista che è uscito sul finire del 2025. È un po' modificato il sound di questa band inglese, Editors, con un pezzo molto diretto e molto molto bello dal titolo Seriously, che è anche il loro ultimo singolo. Ma ora arriva una band americana nata nel 2017 nel Wisconsin. Si chiamano Slow Pulp e fanno un genere musicale che definirei tra dream pop e anche post rock. Ci fanno ascoltare questo pezzo che riprende un tema caro anche a Tracy Chapman, quello di mettersi alla guida di un'auto per ritrovare se stessi ed evadere dai propri limiti. Si intitola Red Car, questo pezzo degli Slow Pulp che fa parte del loro terzo album.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Versione targata 2026 per un classico degli Smashing Pumpkins del 1995, faceva parte del capolavoro Melancholy. La nuova versione è presentata da una band di glam rock che arriva da Atlanta, nata nel 2013, guidata dalla frontwoman Kimmy Shelter. Si chiamano Starbenders. Il pezzo è contenuto in questo tributo alla band di Billy Corgan, pubblicato sul finire di quest'estate 2026, con vari successi e anche qualche brano magari meno noto della formazione dei grandissimi Smashing Pumpkins. Andiamo ora a New York, dove troviamo gli Interpol. Il loro album del 2026 si intitola This Mirror Waits a Tone.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Il ritorno degli Interpol, Darling Towers, il titolo di questo pezzo tratto da This Mirror Wasted On, che è l'ottavo album di questa formazione newyorkese, nata nel 1997 e sempre guidata dal frontman Paul Banks. Ora dalla Svizzera, un pezzo che dura circa 2 minuti, un pezzo molto molto breve, per i Soft Loft, che è una formazione nata recentemente nel 2022, guidata dalla frontwoman Jorina Stamm. Hanno 2 album all'attivo e questo pezzo molto bello dal titolo Reads That Won't Be Mine, Soft Loft.

Brano molto diretto, chitarra e voce per i Soft Loft, dal loro nuovo album Throw the Dice, uscito a settembre, si intitolava Wrist That Won't Be Mine, per questa band svizzera. La band che segue è una leggenda dell'indie pop degli anni 90. Hanno pubblicato una serie di singoli e pensate che in questo 2026, a fine ottobre, pubblicheranno il loro primo album. Sono stati riportati alla luce grazie a varie compilation di quegli anni e loro hanno pensato finalmente di pubblicare il loro primo lavoro. Il nome della band è veramente molto curioso, molto divertente, si chiama The Cat's Meow, la canzone Journey's End.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Cats Meow Journey's End, brano di questa band leggenda del sottobosco australiano degli anni 90, sono riemersi in questo 2026 con il primo album. Sono ritrovati in studio per incidere questo lavoro che uscirà il 23 ottobre, The Cats Meow, ovvero il miagolio del gatto. La canzone si chiama Journey's End, ovvero fine del viaggio, ma loro dicono che la fine del viaggio è solo l'inizio. Continuiamo con i Bleachers, con un pezzo inedito della band di Jack Antonoff, brano che fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2, si intitola Count Myself Believing. Bleachers.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Call Myself Believing dei Bleachers, la band di Jack Antonoff, lui che è nato nel 1984 nel New Jersey, ha creato questo nuovo progetto, fa parte della colonna sonora del film Practical Magic numero 2. Bleachers, che a inizio di questo 2026 hanno pubblicato il loro ultimo lavoro, ascoltato molto spesso qui a Rock Wave. Ma ora finalmente, verso la fine di trasmissione, una band italiana, è un trio power rock che arriva da Roma, nato nei primi anni 2000, si chiamano Skill Gates, il pezzo I'm a Lover.

Trio da Roma, The Skill Gates con I'm a Lover, uno dei loro singoli pubblicati in tempi recenti, non proprio recentissimi, però mi faceva piacere farvi riascoltare. Power Trio che arriva da Roma, Ed Gates, Mick Gates e Max Gates, un paio d'album all'attivo e questo sound decisamente coinvolgente. Quella che arriva invece è una chicca dei Lumineers, brano registrato nel 2012, si intitola Isabel Fly e fa parte di un tributo ai 25 anni dell'etichetta americana Dual Tone, etichetta di Nashville del Tennessee. È la terza compilation che fanno, in questo caso sono i 25 anni, per un pezzo molto molto bello. Lumineers.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era un pezzo inedito dei Lumineers, formazione di Denver del Colorado, brano registrato nel 2012 dal titolo Isabel Fly. Siamo in chiusura e terminiamo con un pezzo classico dei Pulp, come vi avevo preannunciato, si intitola Common People ed è uno dei manifesti del Britpop degli anni 90, testo che racconta con ironia e satira il tentativo di una ragazza dell'alta borghesia di vivere come la classe operaia, senza però poterne comprendere davvero le difficoltà. Common People per voi qui a Rock Wave. Vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di questa trasmissione e vi saluto nel migliore dei modi. Ciao!

said, "You're so funny." I said, "Yeah."

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Max Bellè presenta Vintage Club.

0: Allora sto ridendo perché stavo parlando al microfono, ma il microfono era chiuso. Un ringraziamento a chi cura e guida la parte tecnica, Brian Bellè. Questo è il Vintage Club, io sono Max Bellè.
1: Cos'è
0: pubblicità? Ma che fate? Ma siete pazzi? Lipstitch. Ma cos'era quella di prima?

semplicemente questo è il Vintage Club. Il Vintage Club vi crea quell'atmosfera che vi prende, vi trascina, vi porta naturalmente in un vortice di piacere. Questa cazzata micidiale, ma però la dovevo dire. Questa è la nostra musica, questa è la musica che entra nel cuore, nell'anima, quella che ci fa ballare, quella che vi dice: ve voglio bene.

Dance Get Down Phil Town, Al Houston and the Partners. Cioè praticamente gli amici lì in bottega. Che bello, Vintage Club. Brian Bellea alla parte tecnica, sta svolgendo il suo lavoro in maniera bellissima, in maniera, ma che te devo dire, sta pulendo tutti i vinili settimana per settimana. Ah, perché noi usiamo solo esclusivamente il vinile, ma voi tanto poi lo sapete. E là, e là. Perché questo lento? Tina Collins e Leroy Carter, 1976 al Vintage Club.

ragazzi, ma cosa andiamo a prendere noi? Tutto quanto in vinile. Trovatele queste cose. Non si trovano, cioè si trovano, ma la ricerca puntigliosa per quanto riguarda i nostri vinili. Tina Collins e Leroy Carter per questo Stay Here. Pensate, era il 1976. No, bau bau, biccio biccio. Era 50 anni fa. Hola, hola. Love, love.

Come faccio a entrare in voce ora con un pezzo di questo genere? È un rifacimento, una cover di, mi dice il tecnico, una cover Still dei Commodores, scritto e cantato da Lionel Richie, ma questo è un rifacimento. Eh beh, ragazzi, è bellissimo. Crea quell'atmosfera che poi chiaramente quando entri in voce sciupi tutto quanto, perché è cantato fino alla fine, non c'è. È vero? Non c'è, non andava di moda a quel, che ne so, quei 30 secondi finali di musica e basta per far entrare gli speaker. Assolutamente no. Abbiamo creato l'atmosfera, spero, a qualcuno. Ma che fai? Shock.

Fruit Wagon, Heaven Touch. Ragazzi, ma che te devo dire? Prova in un momento particolare, porti la tua amata con un sound del genere, dai. Un bel bicchiere di vino ghiacciato, bianco se possibile, rosé forse meglio. Camino acceso, poi ti dimentichi la pentola sul fornello ed è finito e fai la figura di quelle meschine. Però questo è il sound giusto.

0: che c'è? Che vuoi?
1: Faccelo con la parte tecnica. Lo so, mi sono dimenticato. 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club.
0: Scrivete, sono, che ne so, Ubalda. Vi ascolto a, non lo so, Trento, Bolzano, Caltanissetta, quello che volete voi. Potrei ascoltare se è possibile questo, potrei fare un saluto, ma certo, perché noi vi vogliamo bene.
1: Vedi che simbiosi che abbiamo io e il tecnico. Lui sapeva che al bene doveva entrare il brano.
0: Mamma mia, Xavier Hampton, Let Me Through, You're Right.
1: Ma che bellissimo, vinile, che è tutto vinile. 45? Mamma!

microfono e ti dà delle sensazioni eccezionali, oltre al sound meraviglioso che riesce a fare, mamma. Hola! Baia Sound Bar Case! Bello questo! 45 giri, ragazzi, pensate, questo è un 45 giri, 1978. Abbiamo tutto. Di quel che non manca, abbiamo tutto.

Case. Ma oggi hai fatto tutto il 78? Metà 78? Ok, mi sta bene, anche perché poi hai messo via etere in registrazione delle grandi e belle cose. Questo è un mix Just of Funk. Sta arrivando. Arriva? Ma un altro lento, no? La partenza sembrerebbe. Però sento lo scricchiolio delle dita che mi dice che andrà su di tempo, sicuramente. È vero? Oh mamma! Sì! Midnight Groove!

musica che ci prende il cuore, non soltanto il cuore. Ci prende altro, ma non possiamo dirlo. Un ringraziamento a Roberta che ci ha scritto da Belluno, ci ha scritta perché è una donna. Un ringraziamento anche a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Bimbi, come dicono in Toscana, ci si vede, anzi soprattutto ci si sente.

Yuri Gagarin era stato il primo uomo nello spazio, 12 aprile 1961 a bordo della navicella sovietica Vostok 1. Compì un'orbita completa intorno alla Terra in 108 minuti. La sua frase celebre «La Terra è blu ed è bellissima» cambiò per sempre la storia umana. Buon viaggio a tutti i nostri radioascoltatori, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

Oggi il nostro segnale streaming si stacca dalla Terra per portarvi a 384.400 km di distanza. Parliamo di Luna, parliamo di spazio, di quell'incredibile epopea umana che è stata la corsa al cosmo negli anni 60 e 70. Un'epoca di sfide geopolitiche, ma soprattutto di visionari che hanno guardato il cielo decidendo che non era più un limite.

Allacciate le cinture, iniziamo questo viaggio nello spazio profondo con un pezzo uscito proprio nel luglio del 1969, pochissimi giorni prima dell'allunaggio dell'Apollo 11. Il Duca Bianco, David Bowie, il suo intramontabile Space Oddity.

David Bowie fu ispirato alla scrittura di questo brano dopo aver visto 2001 Odissea nello spazio. Ha ammesso che l'ha scritto sotto l'effetto di stupefacenti, a tal punto che pensava di essere un astronauta anche lui. Pensate che durante i giorni dell'allunaggio la BBC vietò l'uso di questo brano perché poteva portare sfortuna agli astronauti, potevano fare la fine di Major Tom. Ma ironizzando, quando seppero che gli astronauti erano sani e salvi, la misero come sottofondo per parlare della Luna.

La corsa spaziale che ha portato l'uomo sulla Luna, sta prevedendo di portarlo su Marte, è molto legata alla tecnologia. Il computer di bordo dell'Apollo 11, l'Apollo Guidance Computer, aveva una memoria RAM di 4 KB e una memoria ROM di 72 KB. Per fare un paragone, lo smartphone che avete in mano adesso, mentre ci state ascoltando, è 7 milioni più potente del computer che ha guidato Armstrong Buzz Aldrin sulla Luna. Un vero e proprio miracolo tecnologico. Oggi con 4 KB non apri nemmeno il cancello elettrico col telecomando. L'importante è sognare. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi. Avete messo il cuoricino allo speaker?

Uno dei brani più celebri e iconici dei REM, Man on the Moon. Automatic for the People era il 33 giri del 1992. Parlare di spazio è impossibile non parlare di cinema. Se volete fare una maratona cinematografica vi do tre film. First Man, che racconta il lato intimo, umano e claustrofobico di Neil Armstrong. Poi c'è il super classico Apollo 13 col famoso Houston, abbiamo un problema. L'avessi detto io non sarei stato credibile. E poi c'è uno splendido documentario su Netflix sull'Apollo 11 realizzato interamente con i filmati di repertorio a 70 mm. Filmati originali NASA. È spettacolare. Come direbbe un mio caro amico, è pazzesco.

Una telefonata interstellare tra una donna e suo marito nello spazio profondo, fa l'astronauta, ma la voce metallica dice che le nuvole tagliano il segnale. Il prossimo passaggio sarà next year, l'anno prossimo. Correva il 1985, questa era la Rap Band, Close, Across the Moon, le nuvole attorno alla luna. Adesso vi racconto la storia di Capricorn One. È un film che ha segnato l'immaginario collettivo decenni di teorie di complotto. Il complotto dell'allunaggio. Un cult del 1977.

La trama di questo film è una bomba di tensione. La prima missione umana verso Marte sta per fallire prima ancora di partire a causa di un difetto letale del sistema di supporto vitale. Per non perdere i finanziamenti miliardari del Congresso e per salvare la faccia, i vertici della NASA decidono di scenare la missione. Mandano il razzo vuoto. Rapiscono i 3 astronauti. C'era anche O.J. Simpson nel cast. Li costringono a recitare su un set cinematografico allestito in una base militare dell'esercito. Davanti alle telecamere fingono lo sbarco sul pianeta rosso. Fin qui tutto bene. Ma il bello, tra virgolette, arriva quando la capsula spaziale vuota al ritorno brucia durante il passaggio nell'atmosfera. Tutto il mondo sa che i 3 astronauti sono morti, ma loro sono vive vegeti nel deserto e diventano testimoni scomodi, persone da eliminare a tutti i costi. Inizia così una caccia all'uomo spietata con gli astronauti in fuga nel deserto e gli elicotteri sopra. Immaginate la scena. È un thriller straordinario, 1977, È rimasto nella storia perché pochissimi anni dopo lo scandalo del Watergate uscì questo film, intercettando perfettamente la sfiducia dei cittadini americani nel sistema e nelle istituzioni. E se avessero fatto la stessa cosa sulla Luna? Ma cosa si mangia in orbita? Cosa mangiavano sull'Apollo 11?

Duran Duran 1984. L'epoca dei voli spaziali con gli shuttle. Beh, in orbita mangiavano tranne roba tecnologica come si usa adesso. Addirittura Buzz Aldrin portò con sé un piccolo kit di pane e vino e un calice d'argento per celebrare una comunione privata dopo l'allunaggio. Ovviamente la NASA, per non scontentare nessuno, non ne fece parola. Forse c'era qualche ritorsione cosmica in arrivo.

Viaggiando Night and Day, the show con Saverio Lombardi. Scaricate l'app, metteteci un cuoricino. Se vi capita di andare sulla Luna, ricordate poi di lavare i vestiti. Armstrong e Aldrin dissero che la polvere lunare attaccata alla tuta, un odore fortissimo e inaspettato. Polvere da sparo e cenere bagnata. Sarà colpa dei rifiuti spaziali che ci sono in giro.

Alzate il volume e spostate gli oggetti fragili. Questa dovete ballarla assolutamente. Che sarà mai poi un lunatico? Un innamorato della luna? Uno che guarda la luna? Uno che ha la luna storta? Gazebo.

Avete presente quando ho caricato una pagina internet esce errore 404, la pagina non esiste? Beh, su quell'Apollo 11 ci fu l'errore 1202, che mandò nel panico un po' tutti. Poi si ruppe un interruttore e lo sistemarono con una penna. Ricade il finestrino dello sportello e ci mettete un cacciavite. Il modulo lunare fu guidato praticamente con carburante quasi a zero. E in tutto questo il presidente degli Stati Uniti, Nixon, aveva già preparato il discorso funebre. Si era portato avanti, non si sa mai. Era proprio un politico, eh. E in effetti non avevano nemmeno una polizza assicurativa i 3 astronauti. Sarebbe costata troppo, ma ne parliamo tra poco. Un po' di serotonina con The Blessed Madonna. Siete su Viaggiando Night and Radio Show col vostro astronauta, vostro speaker, Saverio Lombardi.

Il termine lunatico indica una persona caratterizzata da un umore instabile, volubile, soggetto a sbalzi improvvisi d'umore. Io pensavo fosse bipolare uno così.

0: se pensate a spazio 1999, oppure Odissea nello spazio, film fatti 40 e passa anni fa, adesso sono estremamente lenti. Era tutto lento negli anni 70.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

C'è un incredibile aneddoto che riguarda l'assicurazione sulla vita degli astronauti. Prima dell'Apollo 11 nessuna compagnia assicurativa voleva stipulare una polizza con i tre membri dell'equipaggio. Il rischio di morte era troppo elevato. Di necessità virtù, cosa fecero Armstrong, Aldrin e Collins? Durante la quarantena prima del lancio firmarono centinaia di cartoline e di autografi ufficiali. Li consegnarono a un amico fidato che il giorno del lancio e nei giorni successivi li portò nell'ufficio postale per farli timbrare. Se fossero rimasti nello spazio, quelle cartoline timbrate sarebbero diventati cimeli di immenso valore e le loro famiglie avrebbero potuto venderle per mantenersi. Fortunatamente sono tornate a riprendersi i loro autografi.

Le prime canzoni dei Pink Floyd erano Viaggi. Viaggi e Missioni Interstellari. Il genio psichedelico di Syd Barrett. Pensate che i Pink Floyd sono il primo gruppo ad essere volato nello spazio. Nel 1988, il 21 novembre, i cosmonauti sovietici della Soyuz 7 portarono una cassetta dei Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder, e la portarono nella stazione orbitante Mir. Questo ha reso i Pink Floyd il primo gruppo rock della storia ad essere ascoltato nello spazio. Beh, a saperlo nel 1988 potevo spedirgli una delle mie cassette. Prime trasmissioni. Magari la primissima. Tutte le volte che si inizia davanti a un microfono ti fanno dire quelle tre parole a cantilena tra un brano e l'altro. Uno, due, tre, prova. Uno, due, tre, prove tecniche di trasmissione.

Cioè, voi siete tutti matti quando scrivete. Vi dico di interagire, ma poi mi viene da ridere, non faccio più la trasmissione. Qual è il colmo per un astronauta? Avere gli occhi fuori dalle orbite.

Di Noro, Gigi D'Agostino, In My Mind. Era il 20 luglio 1969, alle 4:57, l'uomo ha messo il piede sulla luna. La conquista della luna oggi non è solo storia, con il programma Artemis siamo vicini a vedere l'essere umano calpestare di nuovo quel suolo e costruire una base permanente, stile base lunare Alfa magari. Per un'ora abbiamo parlato di spazio, dell'Odissea nello spazio con 4 kilobyte di RAM. Abbiamo raggiunto la Luna, abbiamo scoperto che qualcuno ha fatto la comunione per i fatti suoi, che la polvere lunare puzza di polvere da sparo e cenere bagnata, e che se parti per lo spazio senza assicurazione ti conviene firmare degli autografi prima. Poi, mi raccomando, tutti a guardare Capricorn One, perché il complotto nel deserto. Perché alla fine è tutto un sogno, è tutta una favola. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, siamo andati sulla Luna e tornati indietro, stiamo per atterrare. Ma la musica è cambiata, c'è Robert Miles. Vi ricordo di interagire con noi. E se avete voglia di mettervi un cuoricino sulla pagina Facebook o su Instagram, mettetevene due. Il viaggio continua. Voi alzate soltanto il volume.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

0: Buonasera e ben ritrovati a The Nightlife Stories. Eh sì, perché da questa stagione The Nightlife diventa The Nightlife Stories. Questo perché abbiamo apportato delle modifiche alla struttura della trasmissione e oltre alla solita musica che ascoltavamo anche negli anni passati, abbiamo inserito delle vere e proprie storie vere, raccontate, narrate e che ci terranno compagnia durante l'arco della puntata. E quindi siamo pronti a cominciare questa nuova avventura per The Nightlife, la nuova stagione. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio che anche quest'anno hanno confermato la nostra presenza presso la loro programmazione. Sono veramente tantissime, oltre 50 radio tra FM, web e DAB. Bene, e allora cominciamo subito e partiamo con la musica di The Nightlife Stories.
1: The Nightlife con Dario Biondi.

Comeback dei Players, ci avviciniamo a quella che è la vera e propria novità di quest'anno di The Nightlife con The Nightlife Stories. Racconteremo delle storie realmente accadute e che poi potete eventualmente scaricare dalle principali piattaforme digitali in formato podcast. Questa sera parliamo di una storia che noi abbiamo intitolato Sangue Amaro, che è la storia vera di due fratelli che si ritrovano dopo tanto tempo a causa di una disavventura di malavita. Spero che questa novità possa essere di vostro gradimento e quindi vi auguro buon ascolto.

L'aria di New Orleans era come sempre una coperta pesante di umidità e profumo di magnolie. Al Brass Cay, un jazz club seminascosto a pochi isolati da Frenchman Street, la musica non si fermava mai prima delle 3 del mattino. Clara amava quel posto. Lavorare dietro il bancone le aveva insegnato a leggere le persone attraverso le loro ordinazioni e i loro sguardi. Quella notte il locale era affollato. Una band locale stava suonando un pezzo di Sidney Beckett e Clara si muoveva con grazia tra i bicchieri di bourbon e le richieste dei clienti, ignara però che fuori, dal calore di quelle mura, la sua vita stesse per cambiare. Alle 3:30 il club chiuse i battenti. Clara salutò il proprietario, si strinse nel suo cappotto leggero e iniziò a camminare verso casa. Le strade del quartiere francese, un tempo gremite, erano ora silenziose, illuminate solo dalla luce tremolante dei lampioni a gas. Fu svoltando in un vicolo buio per accorciare il tragitto che sentì i passi, prima lenti, poi sempre più veloci. Non fece in tempo a voltarsi. Un uomo le piombò addosso, spingendola contro il muro di mattoni umidi. L'assalitore, con il volto semicoperto e gli occhi sbarrati dalla disperazione, non cercava solo la borsa. Aveva un coltello.

0: The Night Life.
1: Clara, però, era cresciuta dovendo imparare a difendersi da sola. Con una ferocia mossa dall'istinto di sopravvivenza, gli affondò le chiavi di casa che teneva strette nel pugno dritto nel fianco. L'uomo urlò, lasciando la presa per un secondo fatale. Clara gridò con tutto il fiato che aveva in corpo, attirando l'attenzione di un buttafuori che stava finendo il turno in un locale vicino. Sentendo i primi passi pesanti del soccorritore, l'aggressore si diede alla fuga, perdendo sangue e zoppicando nell'oscurità. Clara sopravvisse, a parte qualche livido e un profondo taglio superficiale sul braccio. Era viva. La polizia di New Orleans agì in fretta, seguendo le tracce di sangue e la descrizione dei vestiti fornita da Clara. Arrestarono l'uomo a pochi isolati di distanza, rannicchiato e ferito sotto il portico di una casa abbandonata nel quartiere di Tremé.